0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 3:01.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

estate come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

flashlight. www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Sana.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 30 minuti.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Even when you throw that swing and get that swerve, I'm

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, estate in musica.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. Cerco di

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni. Lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto, anche per evitare situazioni di pericolo. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
2: Il Palio del D8 entra nella fase decisiva. Al termine delle tre giornate di eliminatorie sono stati definiti i quattro rioni che accedono alla finale, dove il successo sarà deciso attraverso i cinque giochi tradizionali della manifestazione. Nella prima eliminatoria sono stati Rosa di San Clemente a conquistare il successo. Alle loro spalle si sono piazzati i Rossi di Castel San Barnaba, risultato che ha permesso loro di ottenere una seconda possibilità nella terza giornata di qualificazioni. Eliminati invece gli Arancioni di Poggio a Savelli e i Marroni di La Torre e Petrona, che hanno così concluso il proprio percorso nel palio. La seconda eliminatoria ha premiato i Verdi di Sant'Agata, qualificati alla fase conclusiva, secondo posto per i Viola di San Gavino e Topo, chiamati quindi a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale. La manifestazione si è invece conclusa per i Bianchi di Santa Croce e Affagna e i Celesti di Marcoiano. La terza e ultima eliminatoria ha visto il successo dei Viola di San Gavino e Topo. Il rione è riuscito a imporsi sugli Azzurri di Birilli Crocioni, sui Grigi di Cerliano e sui Rossi di Castel San Barnaba. La sfida decisiva segnerà il Palio del D8 attraverso cinque giochi della tradizione: lancio dei coltelli, corsa sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cuccagna. Il lancio dei coltelli e il palio della cuccagna sono prove individuali. Negli altri tre giochi invece scendono in campo tutti i giocatori del rione. Il palio sarà assegnato al rione che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità sarà un ulteriore lancio dei coltelli a stabilire il vincitore.
3: Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino, ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink

0: Floyd Legend Play the Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla Festa di Settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla Festa di Settembre a Londa.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: parti.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
6: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
5: Buone vacanze a tutti!
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Siete fieri.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.
11: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: ogni momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della 1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
3: Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti a nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpini e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio, degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre-ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328 914 7322 oppure chiamando APAB 055 488 017.
2: Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

Radio Mugello, 100% successi.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Mugello.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono

0: Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
8: Tornerà.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località a Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
3: La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 400 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Il Palio del D8 entra nella fase decisiva. Al termine delle tre giornate di eliminatorie sono stati definiti i quattro rioni che accedono alla finale, dove il successo sarà deciso attraverso i cinque giochi tradizionali della manifestazione. Nella prima eliminatoria sono stati Rosa di San Clemente a conquistare il successo. Alle loro spalle si sono piazzati Rossi di Castel San Barnaba, risultato che ha permesso loro di ottenere una seconda possibilità nella terza giornata di qualificazioni. Eliminati invece gli arancioni di Poggio a Savelli e i marroni di La Torre e Petrona, che hanno così concluso il proprio percorso nel palio. La seconda eliminatoria ha premiato i verdi di Sant'Agata, qualificati alla fase conclusiva, secondo posto per i viola di San Gavino e Topo, chiamati quindi a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale. La manifestazione si è invece conclusa per i bianchi di Santa Croce e Affagna e i celesti di Marcoiano. La terza e ultima eliminatoria ha visto il successo di viola di San Gavino e Topo. Il rione è riuscito a imporsi sugli azzurri di Birilli Crocioni, sui grigi di Cerliano e sui rossi di Castel San Barnaba. La sfida decisiva segnerà il palio del D8 attraverso cinque giochi della tradizione: lancio dei coltelli, corsa sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cuccagna. Il lancio dei coltelli e il palio della cuccagna sono prove individuali. Negli altri tre giochi invece scendono in campo tutti i giocatori del rione. Il palio sarà assegnato al rione che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità sarà un ulteriore lancio dei coltelli a stabilire il vincitore.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo annuncia l'uscita del volume 1000 talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi. Il libro è pubblicato da Edizioni Pagliai, realtà editoriale di prestigio che da anni valorizza la cultura e la storia artistica toscana. Un volume illustrato pensato per bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Il volume è disponibile nei punti vendita Coop e nelle principali librerie. Il racconto segue il percorso artistico di Chini dalle prime sperimentazioni dell'arte della ceramica alla stagione delle fornaci di San Lorenzo, fino alle decorazioni Liberty che hanno reso l'artista una figura centrale del panorama italiano ed europeo. Le illustrazioni accompagnano lettrici e lettori dentro un mondo visivo, luminoso e sorprendente, capace di parlare ai più piccoli e agli adulti con la stessa intensità. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda. C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei Giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio è Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florencia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
10: con Andrea Cini DJX.
9: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
13: Buongiorno, buon lunedì, benvenuti e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Psicologia On Air, lo spazio radiofonico in cui affrontiamo tematiche di ordine psicologico, sociale e attuale. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense e psicoterapeuta in formazione, e oggi parliamo di un tema molto attuale, le new addiction, cioè le nuove dipendenze. Quando pensiamo alla parola dipendenza, spesso immaginiamo una sostanza fisica, alcol, droghe, nicotina. Ma negli ultimi anni la psicologia e la psichiatria hanno iniziato a osservare con sempre maggiore attenzione anche quelle che sono le dipendenze comportamentali, cioè forme di dipendenza che non ruotano attorno a una sostanza ma attorno a un comportamento. Parliamo per esempio di gioco d'azzardo, gaming, uso problematico dei social, shopping compulsivo, pornografia online, lavoro, esercizio fisico o smartphone. Tuttavia, non tutti questi comportamenti sono diagnosi ufficiali, ma tutti possono diventare problematici quando perdono la loro funzione originaria e iniziano a occupare troppo spazio nella vita della persona. Partiamo col dire che le new addiction non sono semplicemente delle cattive abitudini, non basta dire sto troppo al telefono oppure gioco molto ai videogiochi. La questione centrale è un'altra: quanto quel comportamento diventa rigido, incontrollabile e dannoso. Nelle dipendenze comportamentali troviamo alcuni elementi ricorrenti. Il primo, la persona sente un forte desiderio, quello che in gergo tecnico si chiama craving, a ripetere quel comportamento. Il secondo, fatica a controllarlo anche quando vorrebbe ridurlo. E terzo, quel comportamento diventa sempre più prioritario rispetto ad altre aree della vita. Quarto, la persona continua, nonostante conseguenze negative come problemi relazionali, scolastici, lavorativi, economici o emotivi.
14: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Mugello, bentornati. Continuiamo con la tematica di oggi, ovvero le new addiction, cioè le nuove dipendenze. Dicevamo prima della pausa che la questione centrale delle nuove dipendenze è che dobbiamo valutare sempre quanto quel comportamento di dipendenza diventa rigido nella vita della persona, incontrollabile e dannoso, tanto da invalidarle quelli che sono gli ambiti fondamentali della propria esistenza. I criteri che avevamo detto prima della pausa, ovvero il forte desiderio a ripetere il comportamento, la fatica a controllarlo, la priorità del comportamento e il continuare nonostante le conseguenze negative, sono criteri molto vicini alla definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità utilizza per il gaming disorder, inserito nel manuale CD11 tra i disturbi dovuti a comportamenti di dipendenza. Il gaming disorder viene descritto come un pattern di gioco caratterizzato da perdita di controllo, priorità crescente data al gioco e persistenza nonostante conseguenze negative. Una distinzione che è doveroso fare è quella tra uso intenso e uso dipendente. Un adolescente, ad esempio, può giocare molte ore ai videogiochi durante le vacanze senza avere necessariamente una dipendenza. Una persona può usare molto i social per lavoro, studio o socialità senza però esserne dipendente. Il punto non è solo quanto tempo, ma che funzione ricopre quel comportamento. Serve per divertirsi, serve per comunicare, serve per rilassarsi, oppure diventa l'unico modo per calmarsi, non pensare, anestetizzare le emozioni, evitare problemi, regolare l'ansia, il vuoto oppure la solitudine? Ne riparliamo di nuovo dopo la pausa, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di nuove dipendenze, new addiction. Prima della pausa ragionavamo su quanto sia importante distinguere tra uso intenso e uso indipendente di una sostanza o di un comportamento, ma soprattutto comprendere che funzione ha quel comportamento. La ricerca recente sottolinea proprio questo. Nel caso dei comportamenti digitali, il problema non è sempre la quantità di tempo trascorso davanti allo schermo, ma bensì il carattere compulsivo, la perdita di controllo e l'interferenza con la vita quotidiana. Una meta-analisi, cioè uno studio su adolescenti e giovani adulti, ha evidenziato un'associazione tra uso problematico dei social media e maggiori sintomi di depressione, ansia e stress, pur invitando a studiare meglio i meccanismi sottostanti. Ma per capire a fondo le new addiction dobbiamo fare un piccolo viaggio nel nostro cervello. Molti comportamenti potenzialmente gratificanti attivano il cosiddetto sistema della ricompensa. È il sistema cerebrale che ci orienta verso ciò che noi percepiamo come piacevole, utile o motivante. Il problema nasce quando un comportamento produce una ricompensa rapida, intensa e facilmente ripetibile. Pensiamo allo scroll sui social. Ogni video, ogni notifica, ogni like può diventare una micro ricompensa e attiva costantemente questo nostro sistema della ricompensa, chiamato anche sistema dopaminergico. Pensiamo al gaming, livelli, premi, punti, classifiche, sfide. Pensiamo ad esempio anche allo shopping online, desiderio, acquisto immediato, attesa del pacco. La persona può proprio entrare in un ciclo. Questo ciclo parte con la tensione, ovvero un forte desiderio, va avanti attraverso un comportamento, poi arriva il sollievo, poi arriva la colpa, il senso di colpa, che produce una nuova tensione che porta a un nuovo comportamento. E nel tempo il comportamento non viene più cercato solo per puro piacere, ma soprattutto per ridurre un disagio.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
10: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
11: al 334-7988-000.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Di nuovo eccoci qua in diretta, bentornati con Psicologia On Air. Prima della nostra pausa parlavamo di quello che è il ciclo che porta a mettere in atto di nuovo la dipendenza, fatto di tensione, comportamento, poi sollievo, senso di colpa, di nuovo tensione e di nuovo comportamento. Alcune revisioni neuroscientifiche sul uso problematico dei social media indicano che appunto l'uso problematico condivide caratteristiche con le dipendenze comportamentali, incluse difficoltà nei meccanismi di controllo inibitorio e coinvolgimento di aree cerebrali legate alla ricompensa, salienza ed emozioni. Ma adesso scendiamo nel merito delle principali forme di new addiction. Vediamo alcune forme frequenti. La prima, come stavamo già accennando, è il gaming disorder. Non riguarda il semplice piacere per i videogiochi, ma una modalità di gioco persistente, pervasiva, che compromette la vita della persona. I manuali statistici e diagnostici lo riconoscono come disturbo dovuto a comportamenti di dipendenza. La seconda è l'uso problematico dei social media. Qui il tema non è demonizzare Instagram, TikTok oppure altre piattaforme. Il problema nasce quando il social diventa un regolatore emotivo principale. Controllo continuo, confronto sociale, bisogno di approvazione, paura di restare esclusi, incapacità di disconnettersi. La terza è la dipendenza da smartphone, spesso collegata alla difficoltà di tollerare vuoto, attesa, noia e silenzio. La quarta è lo shopping compulsivo, in cui l'acquisto serve meno a possedere un oggetto e più a modificare temporaneamente uno stato interno. Poi troviamo la dipendenza da lavoro, in cui il valore personale si intreccia rigidamente con produttività, prestazione e controllo. Infine ci sono comportamenti come l'uso compulsivo della pornografia online, l'esercizio fisico compulsivo e alcune forme di dipendenza affettiva o relazionale.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di una tematica molto importante e anche attuale, ovvero le nuove dipendenze comportamentali, oppure dette new addiction. Adesso cercheremo un attimino di ragionare sul, diciamo, tentativo di regolazione emotiva che, come accennavamo prima, è alla base delle nuove dipendenze. Da un punto di vista psicologico, una dipendenza non è mai solo un comportamento sbagliato. Spesso è un tentativo, anche se disfunzionale, di risolvere qualcosa. La persona non cerca soltanto il gioco, il telefono, lo shopping o il social. Cerca sollievo, cerca distrazione, cerca conferma, cerca controllo, cerca un modo per non sentire. Infatti, molte new addiction funzionano come strategie di regolazione emotiva. Quando provo ansia, scrollo. Quando mi sento solo, posso controllare le notifiche. Quando mi sento inadeguato, compro. Quando mi sento vuoto, gioco. Quando mi sento senza valore, lavoro ancora di più. Il comportamento diventa a questo punto una risposta rapida a uno stato interno difficile. Il vero problema è che questa risposta funziona nel breve termine, ma nel lungo termine aumenta la vulnerabilità della persona, perché questa impara sempre meno a stare nelle emozioni e sempre più a sfuggirle. Ma quindi quando possiamo iniziare a preoccuparci? Quali sono i segnali da osservare? Beh, ce ne sono alcuni importanti. Il primo è sicuramente la perdita di controllo. La persona dice: mi fermo tra 10 minuti, ma effettivamente non ci riesce. Il secondo è la priorità crescente. Il comportamento prende spazio a scuola, al lavoro, nelle relazioni, nel sonno, nella cura di sé. Il terzo è il ritiro. Quando non può mettere in atto il comportamento, la persona diventa irritabile, ansiosa, agitata o vuota. Il quarto è la negazione o la minimizzazione. Non è un problema, lo fanno tutti, smetto quando voglio. Il quinto è la persistenza nonostante le conseguenze negative. Questo è proprio un punto chiave nelle definizioni cliniche delle dipendenze comportamentali. Il comportamento continua anche quando produce danni evidenti.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Bentornati qua su Radio Mugello con Psicologia On Air. Siamo addirittura d'arrivo e quindi siamo quasi giunti alla conclusione della puntata. Le nuove dipendenze ci parlano profondamente del nostro tempo, un tempo veloce, iperconnesso, pieno di stimoli e sempre meno abituato alle pause. Viviamo in ambienti digitali progettati per catturare la nostra attenzione: notifiche, like, messaggi, contenuti sempre nuovi, piccole ricompense imprevedibili che ci tengono agganciati, spesso senza che ce ne accorgiamo. E così anche la noia, il silenzio, l'attesa o la frustrazione rischiano di diventare qualcosa da eliminare subito, da coprire con uno schermo, un acquisto, un gioco, un controllo continuo. Ma quei momenti di vuoto non sono inutili, sono spazi mentali preziosi. Sono luoghi in cui impariamo a tollerare, pensare, desiderare, regolare le emozioni. E questo è particolarmente importante nella fase dell'adolescenza, periodo in cui il bisogno di appartenenza, riconoscimento e novità sono molto forti, mentre la capacità di controllo e valutazione delle conseguenze sono ancora in costruzione. Per questo non si tratta di demonizzare la tecnologia, né di ridurre tutto a una questione di volontà. La domanda non è solo quanto tempo passi online, ma che cosa cerchi in quel comportamento, che cosa ti permette di non sentire e da cosa ti protegge. Le new addiction spesso non sono solo comportamenti da eliminare, ma sono segnali. Parlano di bisogni, emozioni, fragilità, tentativi di regolazione. E il lavoro terapeutico può iniziare proprio da qui, dal comprendere la funzione di quel comportamento, costruire alternative più sane, recuperare spazi di vita, relazione, sonno, autonomia e presenza. Perché la cura non nasce dalla colpa ma dalla comprensione. E forse davanti alle nuove dipendenze il punto non è solo imparare a disconnettersi da uno stimolo, ma riconnettersi a se stessi. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Psicologia On Air. Vi ricordo i miei contatti. Potete inviarmi una mail per qualsiasi richiesta, dubbio o domanda a francesca.fanti94@gmail.com. Vi ricordo che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58 su appuntamento e anche a Firenze oppure online. Ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata. Grazie di nuovo per essere stati insieme a me. Un abbraccio.
0: Sono le 11.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località a Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
12: Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze Borgo San Lorenzo Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica 3 a Barberino il consiglio comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone.
11: Sono previste 2 chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della A1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata. Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23 intitolato Esiste vita oltre la Terra. Ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276, entro e non oltre le 20:45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo parcomediceo@cittametropolitana.fi.it. Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della San Sovrano. Rovino, ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Lucco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Mondo Visione. Salute, salute cari amici, cari amiche. Un ciao grande da Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi per noi è una giornata speciale, diciamo così. Stasera ci sarà una sorpresa, ve lo voglio dire in anteprima. È l'ultimo lunedì di agosto, no? E quindi rimanete con noi per tutta la giornata di oggi, ma ascoltateci anche stasera dalle 8.30 alle 11.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello. Oh.

0: Cambiato il telefono, Colò?
1: Ho cambiato il telefono perché l'altro, come si suol dire, aveva già fatto troppe serate e non ce la faceva più, e loro ho detto ci vuole il telefono nuovo.
0: Vediamo, non diciamo di che marca è, però fammi vedere.
1: Guarda.
0: Fa vedere? Vediamo, eh.
1: Buono?
0: Allora, io non me ne intendo, però secondo me hai fatto bene, alla fine... Vabbè, adesso queste sono cose che non... Tu te ne intendi invece, dillo tu. Allora, vale la pena... A questa domanda rispondi più tardi. Vale la pena spendere tanti soldi per un telefono? Dopo ce lo dici.
1: Dopo ce lo dici.
0: Perché lui se ne intende, eh.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Domanda interessante che abbiamo posto a Gabri Colò poco fa. Conviene quando si arriva a un certo punto della nostra vita spendere, investire tanti soldi per un telefono, oppure ce ne sono anche di quelli di buona qualità, marche magari non troppo conosciute, che però di buona qualità a costi interessanti?
7: È una domanda un po' particolare e vi rispondo in tre modi. Il primo è: utilizzate il telefono tutti i giorni, vi interessa che faccia delle foto meravigliose, soprattutto ci lavorate. Parlo di chi fa social, parlo di chi lavora molto con i social, parlo veramente di chi usa tanto il telefono. Sì, ne vale la pena, perché i telefoni più costosi hanno dei sistemi al loro interno che ci permettono di essere molto più rapidi quando facciamo delle cose che vengono chiamate pesanti per i telefoni o per questi piccoli computer, perché alla fine sono dei piccoli computer. Se utilizzate il telefono in maniera normale, vi fate una foto ogni tanto, vi scaricate un'email, vi guardate due cavolate su un qualsiasi piattaforma, allora no, non ha senso comprare un telefono costosissimo. Un telefono della fascia media, ma anche media un po' più bassa, va benissimo, perché adesso ci sono dei telefoni eccezionali. Terza possibilità: se siete persone a cui interessa solo telefonare, prendete quello che costa meno, perché alla fine telefonare telefona, se non avete bisogno di fare altro non vi state neanche a preoccupare.
6: Non conosco nessuno che usa il telefono solo per telefonare, ma nessuno.
7: A parte le persone di una certa età che sono lì col ditone, no? Dicono: qui qualcosa deve succedere.
6: Dopo anche un altro paio di domande da porti su questo argomento, che è interessante.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605
0: 334 7988 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335 800 1624.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Oggi parliamo di telefoni cellulari, di smartphone, ecco, non li definirei più telefoni cellulari ma smartphone, questa è forse la definizione giusta, con Gabri Colò, che ne ha recentemente acquistato uno. Insomma, gli sto ponendo qualche domanda, visto che io non me ne intendo tanto, lui invece sì. Allora, le famose marche no name, ecco, quelle che non hanno, diciamo, non sono conosciutissime, alla fine ci danno dei buoni prodotti?
8: Sono prodotti molto similari a marche molto blasonate, tante volte sono create dallo stesso capannone, chiamate in un altro modo, hanno un qualcosa al loro interno di meno specifico, hanno magari il modello dell'anno prima, ma sostanzialmente sono quasi identiche a quello che trovate nei marchi blasonati.
7: A costi più contenuti?
8: Sì, dipende quale scegliete, però un no name come minimo lo pagate la metà, e non dico che va uguale, ma poco ci manca. Ripeto, avete un sistema operativo leggermente diverso, avete un qualche cosa a livello hardware un pelino diversa, ma sostanzialmente, a meno che non siate intenditori e non cerchiate proprio quella specifica cosa, i telefoni sono quasi identici.
7: A livello di assistenza?
8: Ma a livello di assistenza, oggigiorno il telefono è diventato un computer, quindi sostanzialmente se devi cambiare il vetro te lo fanno su tutti, se devi farci qualche lavoro te lo fanno su tutti, per il resto, per quanto riguarda riavviare un telefono, rifarlo partire da zero eccetera, bene o male lo facciamo in casa. Quindi direi che come assistenza sono buoni tutti. Posso consigliare il sistema operativo Apple per chi non ha voglia di cipollare tanto, cioè il sistema operativo Android è molto bello, però essendo molto più aperto è un po' più incasinato rispetto all'Apple. L'Apple è più a pagamento, ma è più specifico, quindi è molto più facile.

0: facile che tra virgolette vada da solo senza problematiche.
1: Sì, quindi è meno facile che si blocchi, ecco.
0: È meno facile che si blocchi perché è una parentesi chiusa a se stessa. Mentre l'Android è molto più aperto, quindi potrebbe capitare di trovare programmi che non vanno bene, eccetera.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: coraggio. Esauriamo l'argomento telefoni, smartphone con Gabri Colò. Ecco, i costi medi per un buon smartphone no name.
1: E smartphone no name, secondo me andiamo tra i 200 e i 600 euro. Uh-huh. Questa è la fascia di prezzo, secondo me.
0: Quindi insomma, già con 200 euro, comunque, da quello che so anch'io,
1: sì, si acquista già un qualcosa, secondo me, di fatto bene, ecco.
0: Benissimo, benissimo. No name, lo diciamo, sarebbero le marche non conosciute, ecco. Cioè, sono prodotti indiani, cinesi, per lo più sono di queste provenienze, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì. Bene o male vengono quasi tutti dalla Cina, però sì, marchi magari simili al marchio principale, cioè simili, parlo come estetica, come tipo di telefono, però con un altro nome. Se vogliamo andare invece su dei marchi blasonati, lo scatto è partire dai quelli più semplici sui 400 euro ad arrivare a robe più performanti che ne costano più di 2000.
0: Sai come si fa a riconoscere un telefono quando è prodotto in India?
1: No. Se gli fai così ti dice...
0: Sì, fanno...
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: L'appuntamento mattutino con Mondo Visione, con il Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò termina qui, ma noi torneremo questa sera.
7: E mi raccomando, come detto all'inizio della trasmissione, questa sera dobbiamo raccontarvi una cosa, mettiamola così. Per cui sintonizzatevi, non dateci buca, dalle 8.30 alle 11 state con noi.
6: Cosa dobbiamo raccontare?
7: Non lo so. Io lo diciamo stasera.
6: Ah, sì, sì, va bene. No, dillo anche a me perché non ho mica...
7: Dopo te lo dico
6: va bene.
8: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto anche per evitare situazioni di pericolo. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10:30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre e ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328 914 7322 oppure chiamando APAB 055 488 017.
3: Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. L'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
8: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Il ristorante The Lodge Fa

0: Per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre, aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 8001624.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre. Teatro Romano di Fiesole, voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla Festa di Settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla Festa di Settembre a Londa.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: prestissime.
1: Sono le 12:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei vigili del fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
4: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10:30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
3: Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della 1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata. Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23, intitolato Esiste vita oltre la Terra, ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276, entro e non oltre le 20:45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it.
4: Il comune di Borgo San Lorenzo annuncia l'uscita del volume Mille Talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi. Il libro è pubblicato da Edizioni Pagliai, realtà editoriale di prestigio che da anni valorizza la cultura e la storia artistica toscana. Un volume illustrato pensato per bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Il volume è disponibile nei punti vendita Coop e nelle principali librerie. Il racconto segue il percorso artistico di Chini dalle prime sperimentazioni dell'arte della ceramica alla stagione delle fornaci di San Lorenzo, fino alle decorazioni Liberty che hanno reso l'artista una figura centrale del panorama italiano ed europeo. Le illustrazioni accompagnano lettrici e lettori dentro un mondo visivo, luminoso e sorprendente, capace di parlare ai più piccoli e agli adulti con la stessa intensità. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda.
3: Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino, ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
0: Coppa Italia di promozione, primo turno, Luco che batte l'Alleanza Giovanile di Comano 1-0. Siamo con il mister dell'Alleanza Giovanile, Nicolò Di Taiuti. Primo tempo maluccio, avete subito preso il gol dopo 10 minuti. Secondo tempo siete tornati avanti, avete avuto anche qualche occasione, ma non è bastato.
5: Sì, ho fatto una disamina giusta. Primo tempo siamo entrati contratti, squadra nuova, quindi è giusto così. Abbiamo da inserire un po' di meccanismi e abbiamo preso un gol, secondo me, evitabilissimo. Secondo tempo, vabbè, si è visto, siamo stati in aria, insomma, nella metà campo loro 45 minuti, poi però va fatto gol a questo gioco. Abbiamo preso un palo, non l'abbiamo fatto e quindi c'è da lavorare.
0: Ora la prossima partita dell'amichevole Moni del Piano, il 2, poi ci sarà la partita di Coppa contro la Fortis e poi ci sarà la prima di campionato, il 13, quindi ci sarà anche qualche altra amichevole tra la Coppa e la prima di campionato?
5: Allora, l'amichevole del 2 non la facciamo, è saltata, quindi faremo un'amichevole in famiglia. Domenica abbiamo la Coppa, quindi dobbiamo continuare a giocare contro la Fortis e poi comincia il campionato. Ci dobbiamo preparare bene, ora abbiamo due partite a Scarperia per farci trovare pronti, insomma, il 13, perché questo è un campionato difficile, è un campionato dove si può sbagliare poco.
0: E ora siamo nello spogliatoio della squadra vincente, il Luco, che con un gol al decimo minuto si è portato a casa i 3 punti. Bel primo tempo vostro, meglio forse la prima mezz'ora del secondo tempo del Dicomano. Risultato giusto?
6: Che devo dirti? Diciamo di sì, perché ho vinto, ma si è giocato contro una squadra forte in tutti i reparti. Si sono permessi di tenere fuori Menischietti, Pecorai, non c'era Valerani, però è una squadra forte. Loro anche dopo il nostro gol hanno avuto occasioni, quindi è chiaro che noi siamo stati bravi a tenere il campo, siamo stati bravi a non concedere grossissime cose a loro, però una squadra forte, credo che questo ci serva per il morale. Abbiamo un po' snaturato quello è il nostro gioco, però ripeto, abbiamo vinto con questa squadra che secondo me farà la protagonista nel girone suo.
0: Senti, ora c'è un po' di relax, perché la prossima partita ufficiale sarà la prima di campionato, perché appunto saltate il secondo turno. Domenica prossima ci sarà Fortis di Comano e voi affronterete la Fortis il 16, ma prima c'è l'esordio in campionato a San Marco Venza. Andate a fare una bella mangiata di pesce.
6: Sì, speriamo di farla dopo, però San Marco Venza l'abbiamo incontrato l'anno scorso, una squadra forte, si è rinforzata e quindi sì, andiamo a fare una bella gita, però insomma con l'obiettivo dei punti da portare via, perché là è una squadra che certamente ci creerà dei grattacapi, questo di sicuro, però credo che Di Comano sia ancora più forte della San Marco Venza, questo di certo.
0: Senti, che idea ti sei fatto? Siete restati in girone A, rispetto all'anno scorso ti sei fatto qualche idea rispetto agli avversari che incontrerai?
6: Ma senti, qualcosa ho visto, mi sono un po' informato, ci sono Carrarese, Massese, che certamente hanno degli organici importanti.
0: Forte dei Marmi
6: ha preso un attaccante importante, quindi San Marco Venza, quindi Montignoso stesso non vorrà fare la figuretta. Che dire, noi siamo una squadra, avete visto, in costruzione, siamo 22 giocatori nuovi, quindi sarà un bel impegno e sarà un bello scontro fra questi ragazzi giovani e questo campionato.
0: Tu sei rimasto dall'anno scorso, ma te lo aspettavi, te lo immaginavi un ricambio così consistente della rosa del Luco?
6: No, sono sincero, no. Immaginavo qualcosa, perché certamente c'era giocatori che avevano fatto molto bene, quindi immaginavo che qualche richiesta ci fosse, però sinceramente speravo in qualcuno che magari, ecco, ci desse più mano. Ne è rimasti 5, di questi 5 diciamo che non proprio tutti erano titolari, quindi non me l'aspettavo, sono sincero. Ecco, cambiare, ti garantisco, 23 giocatori con mentalità diverse, senza avere una struttura, non è facile, però la società è vicina, il direttore è venuto nuovo e ha fatto un gran lavoro e io devo allenare che mi danno.
0: In bocca al lupo.
6: Crepi il lupo, grazie.
0: Per aspettando contropiede d'estate, parliamo questa volta di seconda categoria e lo facciamo con una squadra attesa ad un buon campionato dopo le recenti prestazioni dei campionati passati, e stiamo parlando di rossoblù del Firenzuola, e lo facciamo con il collaboratore del direttore sportivo, che è Fabio Geroni,
7: però stiamo parlando con Francesco Caleca, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
8: Buonasera a tutti.
7: Allora Francesco, innanzitutto cominciamo a parlare di quella che è la tua nuova, il tuo nuovo incarico. Hai lasciato i guantoni e ti sei messo dietro la scrivania insieme a Fabio Cironi.
8: Sì, sì, come nel senso, avevo già anticipato alla società verso marzo, aprile, che non avevo intenzione di continuare con l'attività agonistica e mi sarebbe piaciuto poter dare una mano alla società del mio paese, quindi cercare di rendermi il più utile possibile. Ecco,
7: ecco, senti, innanzitutto ci sono stati diversi arrivi, molti sono da Barberino, tra l'altro c'è anche il nuovo allenatore che viene da quelle parti, sto parlando di Gianluca Torresi, e si è portato 3-4 giocatori ex rossoblù del Barberino, ma insomma ci sono stati anche altri arrivi. Parlaci un po' della nuova rosa e come sta andando la preparazione.
8: Sì, rispetto all'annata precedente, secondo Fabio e me era giusto cambiare faccia, cioè aprire un nuovo ciclo, e abbiamo diciamo individuato nella persona di Gianluca Torresi la personalità e l'allenatore più idoneo per aprire questo nuovo ciclo a Firenzuola. Con lui sono arrivati diversi giocatori sì, come hai detto te, dal Barberino, ma anche tanti rientri di giocatori firenzolini, così come Niccolò Galeotti e Alessio La Rocca, di cui siamo molto orgogliosi, perché poi Firenzuola si deve basare su giocatori del posto principalmente, quindi siamo orgogliosi che loro abbiamo scelto di rientrare, così come allo stesso modo siamo orgogliosi che giocatori del calibro di Nuti, Vettori, Comelli, Candy abbiano scelto il Firenzuola per una nuova avventura.
7: Senti, a proposito di giocatori del posto, dovrebbero rientrare tra non molto due, come dire, giocatori sul quale fate molto affidamento. Uno è Donattini e l'altro mi sembra Morozzi.
8: Allora, si spera. Tra loro c'è anche Bucco, che
7: esatto, sì, c'è anche Bucco.
8: Morozzi sono, penso, due terzini di alto livello per la categoria.
7: Di fatto sono tre titolari.
8: Esatto, però purtroppo quando si affrontano infortuni così importanti a livello di ginocchio bisogna andare cauti, quindi noi non mettiamo nessuna pressione al loro rientro. Li aspettiamo a braccia aperte perché, oltre a essere tre giocatori forti, sono tre firenzolini, e quindi aspettiamo con ansia il loro rientro, però non vogliamo mettergli nessuna pressione.
7: Cosa c'è da aspettarsi del Firenzuola quest'anno?
8: Ma sicuramente l'obiettivo principale è migliorare i risultati dell'anno scorso, quello deve essere la base. Poi sappiamo che per una realtà geografica come Firenzuola, mantenere la categoria è l'obiettivo minimo, indispensabile, anche perché da parte della società e dei volontari e della comunità intera c'è un sacrificio enorme per poter permettere che questa squadra venga creata, quindi l'obiettivo minimo è mantenere la categoria. Poi gli obiettivi si discutano e si mettono strada facendo, quindi non voglio sbilanciarmi.
7: Senti, il prossimo amichevole sarà il 5 e con il Baragazza, poi si comincerà a fare sul serio il 13 di settembre, ci esatto. Sarà la Coppa, il secondo turno, o con Reconquista o con il Vaglia, che si affronteranno la prossima domenica.
8: Sì, esatto, ora stiamo mettendo benzina nel motore, nelle gambe, per poter partire subito forte con il primo obiettivo che è la Coppa, perché poi non si può trascurare neanche quella, e quindi ci vorremmo far trovare pronti per questo esordio stagionale.
7: E di questo girone di seconda categoria, che prevede più fiorentine di Pratesi rispetto all'anno scorso, ci sa dire qualcosa? Ci hai qualche informazione in più a riguardo?
8: Onestamente non mi sbilancio, so che ci sono squadre in realtà attrezzate per stare ai piani alti, ma penso sia a vedere dai nomi sarà un girone molto combattuto, e soprattutto nessuna partita sarà diciamo sulla carta facile, quindi ci dovremmo rimboccare le maniche.
7: A giudicare dal tuo eloquio non mi sembra che tu ti stia trovando male nel nuovo ruolo.
8: A parlare
7: forse è più facile.
8: Parlare poi spero fatti, ecco, spero fatti.
7: È più difficile.
8: A parlare sono bravi tutti.
7: È più difficile parare o parlare?
8: È più difficile parare. almeno dal mio punto di vista è più difficile parare.
9: Bene, allora ringraziamo Francesco Caleca, che è il collaboratore del direttore sportivo del Firenzuola. Auguriamo naturalmente un campionato di alto livello per tutta la truppa firenzolina.
10: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
3: Infoline 335 800 1624.
5: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.

0: muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. www.radiomugello.it. I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Si perchiere divertì.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: le 15:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei vigili del fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
3: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10:30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre e ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328-914-7322 oppure chiamando APAB 055-488-017.
2: Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico di Comanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. L'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 845920. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
8: Voglio vederti danzare.
7: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
12: con Andrea Cini DJX.
11: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località

0: servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335-8001624.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mutello Notizie.
2: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede al rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27, così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore.
3: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei Vigili del Fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della A1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
2: Di comunità energetiche si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma non si è concluso praticamente niente. Una delle poche eccezioni è rappresentata la rinnovabile, una CER fondata a luglio 2024 e attiva in gran parte d'Italia, tra cui il Mugello. Nata senza alcun legame con l'Unione dei Comuni, non ha perso tempo in discorsi, ma si è concentrata su cosa serve davvero: combattere i costi sempre più alti dell'energia. Il primo nucleo in Mugello è stato avviato ad agosto del 2025 tra Borgo San Lorenzo e Vicchio ed è composto da alcuni cittadini che hanno montato un impianto fotovoltaico sul proprio tetto e da un'azienda con forti consumi energetici. Oggi, a quasi un anno di distanza, i soci della CER hanno ricevuto ciascuno un bonifico con la cifra loro spettante per il 2025. Ogni anno per i prossimi in 20 anni riceveranno alla CER 350 e 150 euro, oltre a quanto già risparmiato sulle proprie bollette e, aggiuntivo, anche a quanto incassano per l'energia che immettono in rete. La burocrazia per le CER è asfissiante, ma siamo riusciti a generare benefici concreti anche in Mugello, dice il responsabile Marco Catellacci, presidente della Rinnovabile. Adesso possiamo ampliarci ed aggiungere nuovi impianti sia di privati che di aziende in tutto il Mugello. L'adesione alla CER è gratuita per tutti, basta avere un impianto fotovoltaico installato dopo il 1 luglio 2024 per ricevere dei soldi extra semplicemente perché l'energia prodotta rimane sul territorio. Inoltre, chi non ha ancora un impianto fotovoltaico ma ha la possibilità di installarlo può comunque contattare la Rinnovabile tramite il sito www.larinnovabile.it e ricevere uno studio di fattibilità gratuito. All'inizio le novità spaventano sempre, ma poi una volta che i benefici iniziano a concretizzarsi, nessuno vuole restare indietro, conclude Catellacci.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

Tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16 e 29 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per depositare deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter, zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre, aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località a Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi, non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18:30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21:15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in Piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del Diotto per bambini. Venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10:30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul Diotto. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandierati e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza l'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Nella notte si alza il fornaio, chissà se guarda le stelle.

con la calma che vuole la madre. Mette l'acqua, la farina e il sale e fa il suo pane.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In via curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede a rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27, così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore.
3: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei Vigili del Fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville. Con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico Dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi. A cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese@gmail.com. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 e alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23 intitolato Esiste vita oltre la Terra. Ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276 entro e non oltre le 20.45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.

ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie.

le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti!
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei vigili del fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville. Con il coinvolgimento

0: dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
1: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mucello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede a rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27. Così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore.
0: Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto dell'A1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
1: Di comunità energetiche si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma non si è concluso praticamente niente. Una delle poche eccezioni è rappresentata la rinnovabile, una CER fondata a luglio 2024 e attiva in gran parte d'Italia, tra cui il Mugello. Nata senza alcun legame con l'Unione dei Comuni, non ha perso tempo in discorsi, ma si è concentrata su cosa serve davvero: combattere i costi sempre più alti dell'energia. Il primo nucleo in Mugello è stato avviato ad agosto del 2025 tra Borgo San Lorenzo e Vicchio ed è composto da alcuni cittadini che hanno montato un impianto fotovoltaico sul proprio tetto e da un'azienda con forti consumi energetici. Oggi, a quasi un anno di distanza, i soci della CER hanno ricevuto ciascuno un bonifico con la cifra loro spettante per il 2025. Ogni anno per i prossimi 20 anni riceveranno alla CER 350 e 150 euro, oltre a quanto già risparmiato sulle proprie bollette e, aggiuntivo, anche a quanto incassano per l'energia che immettono in rete. La burocrazia per le CER è asfissiante, ma siamo riusciti a generare benefici concreti anche in Mugello, dice il responsabile Marco Catellacci, presidente della Rinnovabile. Adesso possiamo ampliarci ed aggiungere nuovi impianti sia di privati che di aziende in tutto il Mugello. L'adesione alla CER è gratuita per tutti, basta avere un impianto fotovoltaico installato dopo il 1 luglio 2024 per ricevere dei soldi extra semplicemente perché l'energia prodotta rimane sul territorio. Inoltre, chi non ha ancora un impianto fotovoltaico ma ha la possibilità di installarlo può comunque contattare la Rinnovabile tramite il sito www.larinnovabile.it e ricevere uno studio di fattibilità gratuito. All'inizio le novità spaventano sempre, ma poi una volta che i benefici iniziano a concretizzarsi, nessuno vuole restare indietro, conclude Catellacci.
0: Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. L'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
2: Coppa Italia di promozione, primo turno, Luco che batte l'Alleanza Giovanile di Comano 1-0. Siamo con il mister dell'Alleanza Giovanile, Nicolò Di Taiuti. Primo tempo maluccio, avete subito preso il gol dopo 10 minuti. Nel secondo tempo siete tornati avanti, avete avuto anche qualche occasione, ma non è bastato.
3: Sì, ho fatto una disamina giusta. Il primo tempo siamo entrati contratti, squadra nuova, quindi è giusto così. Abbiamo da inserire un po' di meccanismi e abbiamo preso un gol, secondo me, evitabilissimo. Secondo tempo, vabbè, si è visto, siamo stati in aria, nella metà campo loro 45 minuti, poi però va fatto gol a questo gioco. Abbiamo preso un palo, non l'abbiamo fatto e quindi c'è da lavorare.
2: Ora la prossima partita dell'amichevole Moni del Piano, il 2, poi ci sarà la partita di Coppa contro la Fortis e poi ci sarà la prima di campionato, il 13. Quindi ci sarà anche qualche altra amichevole tra la Coppa e la prima di campionato?
3: Allora, l'amichevole del 2 non la facciamo, è saltata, quindi faremo un'amichevole in famiglia. Domenica abbiamo la Coppa, quindi dobbiamo continuare a giocare contro la Fortis e poi comincia il campionato. Ci dobbiamo preparare bene, ora abbiamo due partite a Scarperia per farci trovare pronti, insomma, il 13, perché questo è un campionato difficile, è un campionato dove si può sbagliare poco.
2: E ora siamo nello spogliatoio della squadra vincente, il Lugo, che con un gol al decimo minuto si è portato a casa i 3 punti. Bel primo tempo vostro, meglio forse la prima mezz'ora del secondo tempo del Dicomano. Risultato giusto?
4: Che devo dirti? Diciamo di sì, perché ho vinto, ma si è giocato contro una squadra forte in tutti i reparti. Si sono permessi di tenere fuori Menischetti, Pecorai, non c'era Valerani, però è una squadra forte. Loro anche dopo il nostro gol hanno avuto occasioni, quindi è chiaro che noi siamo stati bravi a tenere il campo, siamo stati bravi a non concedere grossissime cose a loro, però una squadra forte, credo che questo ci serva per il morale. Abbiamo un po' snaturato quello è il nostro gioco, però ripeto, abbiamo vinto con questa squadra che secondo me farà la protagonista nel girone suo.
2: Senti, ora c'è un po' di relax, perché la prossima partita ufficiale sarà la prima di campionato, perché appunto saltate il secondo turno. Domenica prossima ci sarà Fortis Dicomano, e voi affronterete la Fortis il 16, ma prima c'è l'esordio in campionato a San Marco Venza. Andate a fare una bella mangiata di pesce.
4: Sì, speriamo di farla dopo, però San Marco Venza l'abbiamo incontrato l'anno scorso, una squadra forte, si è rinforzata, e quindi sì, andiamo a fare una bella gita, però insomma con l'obiettivo dei punti da portare via, perché là è una squadra che certamente ci creerà dei grattacapi, questo di sicuro, però credo che Dicomano sia ancora più forte della San Marco Venza, questo di certo.
2: Senti, che idea ti sei fatto? Siete restati in girone A rispetto all'anno scorso? Ti sei fatto qualche idea rispetto agli avversari che incontrerai?
4: Ma senti, qualcosa ho visto, mi sono un po' informato, ci sono Carrarese, Massese, che certamente hanno degli organici importanti.
2: Forte dei Marmi
4: ha preso un attaccante importante, quindi San Marco Venza, quindi il Montignoso stesso non vorrà fare la figuretta. Che dire, noi siamo una squadra, avete visto, in costruzione, siamo 22 giocatori nuovi, quindi sarà un bel impegno e sarà un bello scontro fra questi ragazzi giovani e questo campionato.
2: Tu sei rimasto dall'anno scorso, ma te lo aspettavi, te lo immaginavi un ricambio così consistente della rosa del Lugo?
4: No, sono sincero, no. Immaginavo qualcosa, perché certamente c'era giocatori che avevano fatto molto bene, quindi immaginavo che qualche richiesta ci fosse, però sinceramente speravo in qualcuno che magari, ecco, ci desse più mano. Ne è rimasti 5, di questi 5 diciamo che non proprio tutti erano titolari, quindi non me l'aspettavo, sono sincero. Ecco, cambiare, ti garantisco, 23 giocatori con mentalità diverse senza avere una struttura non è facile, però la società è vicina, il direttore è venuto nuovo e ha fatto un gran lavoro, e io devo allenare chi mi danno.
2: In bocca al lupo.
4: Crepi il lupo, grazie.
2: Per aspettando contropiede d'estate, parliamo questa volta di seconda categoria, e lo facciamo con una squadra attesa ad un buon campionato dopo le recenti prestazioni dei campionati passati, e stiamo parlando di rossoblù del Firenzuola, e lo facciamo con il collaboratore del direttore sportivo, che è Fabio Geroni, però stiamo parlando con Francesco Caleca, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buonasera a tutti.
2: Allora Francesco, innanzitutto cominciamo a parlare di quella che è il tuo nuovo incarico. Hai lasciato i guantoni e ti sei messo dietro la scrivania insieme a Fabio Geroni.
5: Sì, come, nel senso, avevo già anticipato alla società verso marzo, aprile, che non avevo intenzione di continuare con l'attività agonistica e mi sarebbe piaciuto poter dare una mano alla società del mio paese, quindi cercare di rendermi il più utile possibile.
2: Ecco, senti, innanzitutto ci sono stati diversi arrivi, molti sono
6: da Barberino. Tra l'altro c'è anche il nuovo allenatore che viene da quelle parti, sto parlando di Gianluca Torresi, e si è portato 3-4 giocatori ex rossoblù del Barberino. Ma insomma, ci sono stati anche altri arrivi. Parlaci un po' della nuova rosa e come sta andando la preparazione.
5: Sì, rispetto all'annata precedente, secondo Fabio e me era giusto cambiare faccia, cioè aprire un nuovo ciclo, e abbiamo, diciamo, individuato nella persona di Gianluca Torresi la personalità e l'allenatore più idoneo per aprire questo nuovo ciclo a Firenzuola. Con lui sono arrivati diversi giocatori sì, come hai detto te, dal Barberino, ma anche tanti rientri di giocatori firenzolini, così come Niccolò Galeotti e Alessio La Rocca, di cui siamo molto orgogliosi, perché poi Firenzuola si deve basare su giocatori del posto principalmente, quindi siamo orgogliosi che loro abbiano scelto di rientrare, così come allo stesso modo siamo orgogliosi che giocatori del calibro di Nuti, Vettori, Comelli, Candy abbiano scelto il Firenzuola per una nuova avventura.
6: Senti, a proposito dei giocatori del posto, dovrebbero rientrare tra non molto due, come dire, giocatori sul quale fate molto affidamento. Uno è Donattini e l'altro mi sembra Morozzi.
5: Allora, si spera. Tra loro c'è anche Bucco, che
6: esatto, sì, c'è anche Bucco.
5: Morozzi sono, penso, due terzini di alto livello per la categoria.
6: Di fatto sono tre titolari.
5: Esatto, però purtroppo quando si affrontano infortuni così importanti a livello di ginocchio bisogna andare cauti, quindi noi non mettiamo nessuna pressione al loro rientro. Li aspettiamo a braccia aperte, perché oltre a essere tre giocatori forti, sono tre firenzolini, e quindi aspettiamo con ansia il loro rientro, però non vogliamo mettergli nessuna pressione.
6: Cosa c'è da aspettarsi del Firenzuola quest'anno?
5: Ma sicuramente l'obiettivo principale è migliorare i risultati dell'anno scorso, quello deve essere la base. Poi sappiamo che per una realtà geografica come Firenzuola, mantenere la categoria è l'obiettivo minimo, è indispensabile, anche perché da parte della società e dei volontari e della comunità intera c'è un sacrificio enorme per poter permettere che questa squadra venga creata, quindi l'obiettivo minimo è mantenere la categoria. Poi gli obiettivi si discutano e si mettono strada facendo, quindi non voglio sbilanciarmi.
6: Senti, il prossimo amichevole sarà il 5 e con il Baragazza, poi si comincerà a fare sul serio il 13 di settembre, ci esatto. Sarà la Coppa, il secondo turno, o con Reconquista o con il Vaglia, che si affronteranno la prossima domenica.
5: Sì, esatto, ora stiamo mettendo benzina nel motore, nelle gambe, per poter partire subito forte con il primo obiettivo, che è la Coppa, perché poi non si può trascurare neanche quella, e quindi ci vorremmo far trovare pronti per questo esordio stagionale.
6: E di questo girone di seconda categoria, che prevede più fiorentine di pratesi rispetto all'anno scorso, ci sa dire qualcosa? Ci hai qualche informazione in più a riguardo?
5: Onestamente non mi sbilancio, so che ci sono squadre in realtà attrezzate per stare ai piani alti, ma penso sia a vedere dai nomi sarà un girone molto combattuto, e soprattutto nessuna partita sarà, diciamo, sulla carta facile, quindi ci dovremmo rimboccare le maniche.
6: A giudicare dal tuo eloquio non mi sembra che tu ti stia trovando male nel nuovo ruolo.
5: A parlare
6: forse è più facile.
5: Parlare poi spero fatti.
6: È più difficile.
5: A parlare sono bravi tutti.
6: È più difficile parare o parlare?
5: È più difficile parare. Almeno dal mio punto di vista è più difficile parare.
6: Bene, allora ringraziamo Francesco Caleca, che è il collaboratore del direttore sportivo del Firenzuola. Auguriamo naturalmente un campionato di alto livello per tutta la truppa firenzolina.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
8: Sono le 19. State con noi. State con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335 800 1624.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Attenzione, attenzione! Comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Siete fiere di venti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Buon lunedì.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm, mm-hmm. Aha, aha.
2: Oh, this is the
3: Baba.
2: Kannst du den Trompetenmann mit einstarten?

Tutti nudi, tutti nudi, siamo tutti nudi. Ebbene sì, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Noi siamo quelli di lunedì, Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò, qui insieme a voi. Cosa faremo questa sera? Tanta musica, tanta musica. Poi abbiamo anche i posticipi per la Serie A e le nostre rubriche. State con noi, buona serata. La sigla,

Appello fatto, allora abbiamo il Fabio Orgoglio presente, sì, DJ Gabricolò pure. Poi ci siete voi in questo bel lunedì, l'ultimo lunedì del mese di agosto, ancora bello caldo. Sì, è bello così. Si preannuncia ancora un proseguimento per questa estate 2026 e la cosa è molto molto molto bella. Qui su Radio Mugello, quando sono le 20:51, si va avanti con una delle regine della dance di questi ultimi anni, Miss Peggy Gou, Starry Night.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334-7988-000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

Abbiamo anche il calcio questa sera con due posticipi, uno è già terminato. Sì, Roma va avanti di 4 gol alla volta. Prima giornata Roma-Fiorentina 4-0, invece la seconda giornata Lecce 0, Roma 4. E si sta giocando invece Atalanta-Bologna, ultimo posticipo per questa seconda giornata. Siamo al 15° e le squadre sono ancora sullo 0-0. Radio Mugello, Fabio Orgoglio, DJ Gabri Colò insieme a voi. Arriva adesso Pino Daniele. Yes, I know, my way.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località a Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
3: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari, ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede al rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27. Così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica 3 a Barberino il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone.
2: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21.15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma Il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro Cotellaro e Amelia Rosselli, ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. L'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

A volte non è che bisogna fare dei discorsi lunghissimi, eh? E Vasco è bravissimo in questo. Il titolo di questa canzone sintetizza tante cose. Ciao. In fondo basta dirsi anche ciao. Grandissimo come sempre il Vasco qui su Radio Mugello con questo suo successo. Quando siamo arrivati alle 21:13, andiamo adesso con un'altra canzone ancora più datata. Lui è un grandissimo, stiamo parlando di un altro grandissimo personaggio. L'avrete riconosciuto dall'inizio della canzone. Canzone. Lui è Mr. Dynamite James Brown con una delle sue canzoni più conosciute e più ballate, Sex Machine.

0: Grande, grande, grande sabato sera, un grandissimo sabato a Monghidoro, tanta bella gente, ho avuto il piacere, insomma, diciamo cos'è anche cos'è successo. Eravamo al Bar Touring di Monghidoro, gran bella serata, c'erano protagonisti Ronnie e anche lui, il grande Nofero. Ho avuto il piacere di esserci anch'io, approfitto per salutare tutto lo staff del Bar Touring e un saluto particolare a lui, a Joe Rocca, che abbiamo con noi in collegamento telefonico. Ciao Joe!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao Joe!
0: Come va?
1: Bene, dai, tutto bene, sabato è stata una gran serata.
0: È vero. Allora, io ho avuto il piacere di conoscerti sabato, sì. Ci conosciamo un po' di vista così, però ho avuto anche il piacere di sapere di più di questa tua bella attività. Parlacene tu.
1: Allora, ho sempre avuto la passione per i profumi. Fin da piccolo io per il compleanno compravo sempre profumi, mi compravano sempre i profumi e poi dopodiché ho fatto studi di agraria, mi sono diplomato in agraria e da lì ho deciso poi di concretizzare questa passione e di aprire il mio brand, ecco. Bellissimo. Di creare il mio brand di profumi e principalmente sono autodidatta, ho fatto alcuni corsi, uno a Parma. E, specifico per profumeria e poi niente, ho deciso di lanciarmi in questo mondo e per adesso ho tre fragranze sul mercato e l'ultima appunto Exotic Mu che abbiamo presentata l'altra sera.
0: Buonissimo,
1: l'avevo già presentata, che avevo fatto una fiera a marzo.
0: Okay.
1: E poi abbiamo colto l'occasione per fare questa festa che è nata l'anno scorso tra l'altro. E diventerà sicuramente ogni anno, sicuramente adesso la faremo, quindi
0: sì,
1: intanto grazie che sei venuto e
0: no.
1: Colgo l'occasione per invitarti anche al prossimo anno.
0: Sarà un vero piacere e verrà sicuramente anche Gabriele che è qui vicino
2: io,
0: a me, ecco.
2: Io sono curioso, sono super curioso perché purtroppo non sono riuscito a venire questa volta, no? Però ho sentito parlare Fabio di questo Exotic Mu e sono curioso di sentirlo. Dove lo si può trovare se si volesse acquistare questo profumo?
1: Allora, lo puoi trovare principalmente da una profumeria a Modena che si chiama Profumix, che vende anche online. Poi una ragazza che ha una profumeria a Bologna, si chiama Mianè, che è venuta anche l'altra sera. Faremo un evento a ottobre.
0: Bene.
1: E dove lancerò appunto il mio nuovo profumo, un altro.
0: Ah, un altro?
1: Esatto.
0: Hai però qualche anticipazione, Joe, per questo?
1: È ancora un po' un segreto.
0: Io posso dirvi che mi sono fatto un po' spruzzare sia Exotic Mu che l'altro, che era anche l'altro era buonissimo. E tutta la sera avevo le donne che mi giravano intorno. Bene, sì.
1: Quello lì l'ho fatto apposta.
0: A parte che è giusto dirlo che sono profumi che vanno bene sia da uomo che da donna, no?
1: Sì, sono unisex. Sono profumi di nicchia. Exotic Mu è un fruttato. Gourmand si dice, i profumi dolci adesso vanno.
0: Sì.
1: E si chiamano così, quindi è una base di caramella mu e una parte di frutta tropicale, quindi mango, ananas, papaya, lici, frutto della passione.
0: Buonissimo.
1: E insomma è piaciuto molto anche alla fiera che ho fatto e sta andando bene, ecco.
0: Joe, c'era una domanda che volevo. Innanzitutto sono firmati Joe Rocca, quindi se volete sapere di più basta andare in rete e ne saprete sicuramente di più. Allora, tu ci hai raccontato un po' di come è nata questa tua passione, ma è complicato, lavorare, costruire, produrre una fragranza?
1: Insomma ci vuole un po', ci vuole della pratica come in tutto, dello studio, quindi deve piacerti, devi stare lì, devi metterti lì, poi può nascerti un'idea da un piatto che hai sentito, da un odore che hai sentito nell'aria mentre giri, un profumo di qualcuno che si mischia a un altro, almeno certo. Per me è così, me lo creo in testa, poi arrivo a casa e mischi delle essenze che io compro su dei siti e dove sperimento a caso questo piccolo laboratorio e sì, ci vuole tanta pratica e tanto studio perché poi impari con il tempo a dosare le cose, perché all'inizio non sei capace, non ci riesci, dopo un po', certo, pian piano cominci a capire come funziona. E,
0: certo, certo.
1: E comunque è uno studio continuo, cioè non è una roba che ti fermi, ho imparato,
0: certo, no,
1: continuerai sempre a imparare.
0: Come tutte le cose nella vita, poi del resto, ecco, insomma,
1: esatto,
0: bisogna... Ecco, questa è una domanda un po' che ci arriva da casa e te la giro subito, così magari c'è anche il tempo di preparare la canzone. Se Exotic Moon fosse una canzone, quale canzone potrebbe essere?
1: Ok, questa è difficile, non...
0: Ma ci puoi
1: sicuramente, sicuramente una canzone da spiaggia, un mood estivo sicuramente.
2: Ti aiuto, io butterei un Pepas. Non l'ho sentito, ma da come ne avete parlato,
0: allora,
2: ti butto un Pepas.
0: La proviamo.
1: Ci potrebbe stare.
0: Proviamo a metterla così, anche da casa. Chiudono gli occhi. Immaginano un attimino anche il profumo di Exotic Moon, che magari sarebbe bello se lo provaste veramente. Ecco. Gio, poi dopo arrivano anche altre domande, poi magari quelle te le giro direttamente.
2: Io una ce l'avrei.
0: Vai, ce n'è anche una che abbricolò.
2: Gio, io ho capito che tu hai 3 fragranze per il momento, giusto?
1: Sì, sì.
2: Gio, che fragranza usa? Quale usi per te?
1: Di quelle 3 lì?
2: Sì, delle tue.
1: Io uso il primo che ho creato, che si chiama Room for Two, ed è un profumo legnoso, speziato, c'è un accordo di rum, zafferano, bergamotto. A me piace quello stile lì, ecco.
2: Quando hai detto rum mi sono innamorato.
1: Esatto.
0: Io non l'ho, ecco, quello non l'ho sentito sabato, e magari ci saranno altre occasioni per
1: sì,
0: poterlo sentire.
2: In che formati li fai questi profumi?
1: Sono 50 ml. Il primo è un eau de parfum, quindi è una concentrazione, diciamo la concentrazione normale di quasi tutti i profumi commerciali, mentre gli altri due invece sono extrait de parfum, quindi hanno una grossa concentrazione di profumo all'interno rispetto all'alcol.
0: Ecco, una cosa che posso dirvi, io già non solo il giorno dopo si sentiva ancora tantissimo, e questo ci fa capire quanto è la validità del profumo, ma addirittura dopo, anche oggi ancora si sente ancora l'aroma, insomma, sul corpo si sente ancora proprio il profumo, e questo credo,
1: cioè, insomma... se poi lo metti sui vestiti ti dura in eterno praticamente.
0: È vero, è vero. Va bene, è stato un piacere avere qui con noi Gio Rocca. Andate, allora, voi magari ricordare sui social dove poi possiamo trovare più notizie su
1: allora,
0: quello che è la
1: allora,
0: attività.
1: Su Instagram Gio Rocca e anche su Facebook, quindi Giovanni Rocca su Facebook. Perciò
0: benissimo,
1: lì trovate tutto, i miei contatti, le profumerie, tutto.
0: Andiamo con Farruco che proviamo un attimino a immaginare l'abbinamento con Exotic Moo. Poi magari la prossima volta che ci vedremo, una delle prossime serate, lo sperimenteremo dal vivo vicino.
1: Assolutamente.
0: Grande, grazie a Gio Rocca.
1: Grande, grazie.
0: E avanti così.
1: Vai, dai.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Caro Colò, caro Colò, invece dai, racconta, tu sabato sera ti trovavi a San Benedetto Val di Sambro.
1: Yes, caro, ero a fare un festival rock.
0: Salutiamo anche gli amici di San Benedetto, gli amici che sabato si trovavano invece a Erbosa.
1: Io vorrei salutare in particolare Lana Punk, che sono venuti anche a trovarci, e anche a tutti gli altri gruppi, erano 7 gruppi. Mi ricordo i Tortellini Brother, mi hanno fatto divertire a livelli apocalittici.
0: I Topi nella Farina.
1: C'era un altro gruppo di Castiglioni che non mi viene il nome, bravissimi.
0: C'erano sette bei gruppi.
1: Alcuni erano anche di questi ragazzi, uno era minorenne, per darti un'idea. Suonavano che era un incanto. Infatti, parlando col fonico che avevamo lì quella sera lì, dico: guarda, ma sti ragazzi studiano in tutti i modi, perché sono talmente bravi che è una cosa incredibile. E lui mi guarda e sorride, perché lui ha una scuola, no? Questo fonico, dove insegna a far musica, vengono a scuola da me. Dico: ah, vedi che è un po' diverso, cioè.
0: Lana Punk, Villa Fulvia, Tortellini Brothers, PISD, Le Camere da Letto.
1: Le Camere da Letto sono,
0: esatto,
1: questi ragazzi.
0: Topi nella Farina e Rifiutologi, queste le sette band che si sono esibite. E poi dopo un saluto grande grande anche a Maxwell.
1: Maxwell.
0: Grandissimo, grandissimo.
1: In tarda serata ha fatto la magheggiata, cioè io ero lì, dico: Maxwell. E lui mi ha guardato negli occhi e ha bombato un po' di sana techno anni 90. Mi ha riempito il cuore, anche alle persone che erano lì, ha fatto un po' di retro, ho fatto un po' come si faceva una volta, dico: hai fatto bene, io mi sono divertito tantissimo.
0: Benissimo, benissimo, dai, quindi fine agosto all'insegna del divertimento, saranno le ultime serate, sì, forse ancora magari il prossimo fine settimana avremo ancora qualcosina.
1: Che andiamo avanti fino a ottobre, che ultime serate.
0: Vedremo, vedremo, dai. Comunque intanto ci siamo goduti questo bel sabato sera.

0: Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: credo che il buon Cesare Cremonini, che come tutti ben saprete è bolognese e tifoso del Bologna, sarà abbastanza soddisfatto del primo tempo del suo Bologna, che a Bergamo è sullo 0-0, ma sta giocando abbastanza bene il Bologna. Così ci ha detto il nostro caro collega, il principino, Fabrizio Paoli, ha detto no, Bologna sta giocando bene, quindi anche Cesare Cremonini sarà felice. Caro Gabri, siamo alle 21:40 e tutto va bene.
1: Tutto va bene, te lo stavo per dire.
0: Io sai cosa farei adesso? Farei ascoltare una delle canzoni che sta letteralmente spopolando in questa estate 2026.
1: Fiesta?
0: E abbiamo...
1: Ballereccia o...
0: Alla grande.
1: Ballereccia.
0: Quando c'è di mezzo DJ Nell, e allora arriva il suo grande successo per questa estate 2026. Ah, dillo te, 2026. Ah! Vive la vita sognando qui su Radio Mugello.

0: Stiamo per salutare il mese di agosto. Accogliamo a braccia aperte il mese di settembre. Tra le varie manifestazioni interessanti ce n'è una che noi vogliamo ricordare questa sera. Dal 5 al 27 di settembre, Gatti un po' matti. Ne parliamo insieme all'ideatore, all'organizzatore di questo bellissimo evento, Duilio Camarlinghi. Ciao Duilio, bentornato!
1: Ciao, tutto bene? Siamo qua, eh?
0: Bene, benissimo.
1: Sempre pronti a fare cose.
0: Bravo, certo. Bravo. Era quello che vogliamo sentirti dire, insomma, perché quando tu sei sempre molto creativo. E questa volta cosa hai uscito?
1: Guarda,
0: da?
1: Questa volta invece di pensare alla Via degli Dèi facendo i miei graffiti per i camminatori, ho pensato più ai bambini.
0: Bello,
1: e ho
0: bello.
1: Pensato di ideare un'esposizione creativa dove praticamente al centro di tutto c'è il gatto, questo animale che in Italia un 20-30% della popolazione è in casa,
0: sì.
1: È un animale che merita essere appunto celebrato, per cui io faccio un'esposizione con tanti disegni, con tanti praticamente giochi costruiti da me per i bambini, con l'arte del riciclo, praticamente. Bene. Io utilizzo cose che normalmente si buttano nei rifiuti, uh-huh. E che io invece trasformo in giochi e in disegni, ed è un momento appunto molto bello, perché oltre la mostra, che comunque piace anche agli adulti perché ci,
0: certo,
1: sono parecchi disegni, i bambini si divertono a giocare con le cose che ho costruito. Certo.
0: Tutto questo dal 5 al 27 settembre, dove?
1: Sì, dal 5 al 27 settembre noi siamo a Monzuno, per chi viene dal Mugello è molto semplice, si esce a Rioveggio e in un quarto d'ora si raggiunge Monzuno.
0: Okay.
1: Monzuno è molto piccola, per cui uno basta che raggiunga la piazza di Monzuno, che è minuscola,
0: certo.
1: C'è la sala mostre. Faremo giovedì e venerdì dalle 5 alle 7 di sera, mentre il sabato e la domenica, oltre che al pomeriggio, siamo aperti anche la mattina dalle 10 a mezzogiorno per tutto il mese di settembre.
0: Ok, per maggiori informazioni, Duilio, non so, c'è la tua pagina Facebook naturalmente.
1: Sì, c'è la mia pagina Facebook, o comunque io posso tranquillamente dare il mio numero di telefono.
0: Vai.
1: Se qualcuno vuole informazioni, 348-32-47-509.
0: Duilio Camarlinghi, matti come gatti.
1: Gatti
0: un po' matti. Il titolo è tutto un programma, saremo felici di venire a

0: trovarti a Monzuno, in provincia di Bologna.
1: Sarei molto felice se mi venite a trovare e spero che verranno tante persone, perché è una mostra che merita, mi ha impegnato tanto, per cui spero anche che ci sia un pubblico che venga a vederla, certamente.
0: E così sarà, caro Duilio. Un caro saluto a Duilio Camarlinghi e
1: certo,
0: avanti così.
1: Ci risentiremo per parlare magari del mio presepe che farò poi a Natale, ok?
0: Con molto piacere, che io l'anno scorso ho avuto il piacere di vederlo.
1: Esatto.
0: È stato molto molto bello. Ciao Duilio,
1: prima
0: grazie.
1: Di Natale ci risentiamo.
0: Con okay. Piacere, con piacere. Ciao Duilio.
1: Vi ringrazio molto, un saluto a tutti.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao.

Diamo un'occhiata al calcio. Sì, allora l'abbiamo già detto precedentemente, nel tardo pomeriggio la Roma ha espugnato il Via del Mare di Lecce 4-0 il finale, e si sta giocando il secondo tempo di Atalanta-Bologna per quanto riguarda appunto i due posticipi per la Serie A, gli ultimi due posticipi che andranno a chiudere poi la seconda giornata. Atalanta e Bologna sono sullo 0-0. Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò in vostra compagnia dopo un discone, un super disco che poteva tranquillamente essere anche inserito nell'appuntamento che arriverà poi verso le 22:30, quello che è il disco Baia degli Angeli, questo Paradise Express Dance, tranquillamente potevamo anche inserirlo lì, quindi ci sta, quindi un'anticipazione disco Baia degli Angeli. Arrivano ora Depeche Mode, Wrong.

Sì, alle 22. Lo so, wrong. Alle 22.30 avremo sicuramente l'appuntamento con il disco Baia degli Angeli, ma anche il disco Co-Co-Ricò. E DJ Gabri Colò non scherza, questa sera ha detto che vuole esagerare, quindi si è calato nella parte, sta cercando, sta pensando quale potrebbe essere il disco Co-Co-Ricò. Il Fabio Orgoglio l'ha già pensato al disco Baia. E, insomma, lo so, fremete, manca una mezz'oretta circa e tra poco potrete ascoltarli e ballarli insieme, tutti insieme li balleremo.

0: Beh, insomma, eravamo pochi istanti fa, eravamo a Rioveggio con il buon Duilio Camarlinghi, senza farlo apposta, rimaniamo ancora in quel di Rioveggio con il grande Gianni Galliani. Ciao Gianni!
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene, sono qua che sto facendo un po' di ping pong televisivi perché stasera c'è il Bologna, c'è il baseball, c'è il basket, insomma un po' di...
0: Dai, parlacene un po', cosa qualche
1: Allora,
0: nuovo.
1: adesso sto guardando la partita numero 3 fra San Marino e Parma.
0: Per il
1: Perché
0: baseball.
1: nel baseball stiamo parlando ovviamente della finale
0: Sì.
1: e il punteggio fino a questo momento al sesto inning, quindi siamo praticamente a tre quarti di partita. San Marino 5 e Parma 3, quindi nella
0: Ok.
1: serie siamo 1-1
0: Ah.
1: perché la scorsa settimana San Marino ha vinto la prima e Parma ha vinto la prima con i lanciatori stranieri. Vi ricordo che c'è l'obbligo della prima, nella terza, nella quinta, sette, fare lanciare i prima, terza e quinta lanciatori stranieri. E quindi per il momento è una bella
0: Bene, bene,
1: partita
0: bene.
1: perché ci sono stati diversi fuoricampo, addirittura un grande slam. Sapete cos'è un grande slam? Lo dico
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: chi
0: sì.
1: non segue abitualmente il baseball,
0: Non
1: fuori
0: è
1: campo
0: il
1: con le basi
0: fuoricampo.
1: piene, quindi
0: Fuoricampo con? Ah,
1: con le basi piene.
0: ok, no, ecco, questo non lo sapevo. Ce l'avevi spiegato l'altra volta, però questo non lo ricordavo. Ecco, sapevo
1: Certo.
0: che riguardava il fuoricampo, però. No, bene, bene.
1: Di solito i fuoricampo possono essere anche senza uomini sulle basi, in questo caso un punto, poi se ci sono degli elementi, dei giocatori della tua squadra sopra le altre basi, diventano altrettanti punti da quanto sono sopra.
0: Certo,
1: Quindi in
0: certo.
1: questo caso 4 punti per il San Marino, secondo inning era sotto 2-1 dal Parma, che era passato in vantaggio con un fuoricampo di
0: Ah,
1: Geraldo. Quindi
0: ok.
1: insomma, partita spettacolare, diciamo così.
0: Ecco, poi abbiamo la pallacanestro con la nostra nazionale,
1: La
0: che
1: pallacanestro con la nostra nazionale, siamo andati KO, giocavamo su un campo interno, qui in Italia si giocava a
0: Sì.
1: Pesaro, qualificazioni mondiali, ma ci abbiamo lasciato le penne con la Serbia, insomma ci potrebbe stare con la Serbia, se non che sono un po' troppe le sconfitte in questa qualificazione, abbiamo perso anche in quella precedente, quindi insomma stasera abbiamo giocato abbastanza bene, però non abbiamo preso né un rimbalzo decisivo, parecchi secondi tiri della Jugoslavia, insomma
0: Sì, quindi
1: un po' a rilento abbiamo giocato.
0: finale Italia 64, Serbia 76, 7-6.
1: Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: E poi dopo va bene, il calcio, vabbè, abbiamo
1: Il
0: ancora.
1: calcio, sto guardando anche facendo un po' di zapping, diciamo così, sto guardando anche Atalanta-Bologna, risultato ancora di 0-0, dico bene?
0: Sì,
1: Sì.
0: siamo ancora sullo 0-0, sì.
1: Ancora 0-0, si è visto qualche sprazzo del Bologna che
0: No, no,
1: secondo me ha giocato meglio,
0: no. Ok.
1: però bisogna stare molto attenti perché l'Atalanta è una squadra
0: Certo.
1: molto
0: Certo.
1: forte.
0: Però da quello che ho capito è una partita gradevole anche, insomma.
1: Partita gradevole anche quella, gli scampoli che ho visto, sì, non ha tirato i remi in barca il Bologna, anzi, visto anche il possesso palla nelle statistiche è superiore, quindi vuol dire che abbiamo giocato,
0: Va
1: cioè,
0: bene, dai. E visto
1: però.
0: che stiamo parlando di calcio, Gianni, allora,
1: Sì?
0: come lo vedi questo inizio della Fiorentina?
1: Abbastanza molto problematico, mamma mia.
0: Allora, l'anno scorso erano stati investiti parecchi soldi per costruire, anche quest'anno, però io non me lo so veramente spiegare, perché arrivano nomi importanti, vengono investiti soldi. Non lo so, c'è il cambio dell'allenatore, un allenatore che l'anno scorso ha fatto un buon lavoro, direi, al Sassuolo, beh, stiamo parlando di Fabio Grosso, però io queste cose non me le riesco proprio a spiegare, non lo so, cosa potrebbe essere secondo te?
1: Ma
0: Preparazione?
1: non lo so, preparazione, non si conoscono ancora bene, sono partiti un po' con deconcentrati, però se il mercato è stato, adesso io non so chi è sinceramente chi ha preso la Fiorentina,
0: Beh,
1: però mi
0: insomma,
1: dicono che dal punto di vista del mercato è andata bene, insomma, non è
0: sì, è
1: che...
0: stata sicuramente rinforzata la squadra, ecco,
1: Certo,
0: ma non lo so, vedremo nelle prossime giornate. È presto, però 7 gol subiti, 0 fatti, 0 punti.
1: Sono dei numeri iniziali peggio di cui non si poteva iniziare.
0: No, diciamo. Poi pazienza la sconfitta con la Roma, anche se è una sconfitta molto rotonda, perché 4-0.
1: Molto rotonda, sì, sì.
0: Però un 3-0 col Frosinone.
1: Questo non ci stava assolutamente.
0: Mm-hmm. C'è da lavorare sia soprattutto per Fabio Grosso, visto che il mercato ormai sta chiudendo, però cioè, la squadra è di ottimo livello. Vedremo un attimino, c'è tempo per rimediare, certo. Insomma, c'è tempo per lavorare.
1: Certo, nel frattempo il Parma è andato a 4, quindi è ancora più equilibrio: 5 San Marino, 4 Parma, sesto inning e in attacco il Parma.
0: Ma c'è una favorita per questa finale di baseball? Oppure sono abbastanza...
1: Sono due squadre molto forti. Secondo me San Marino potrebbe avere qualche cosa in più, anche perché avendo vinto la prima a Parma, adesso c'è 3 partite in casa, quindi ammettiamo che faccia l'unplay nelle 3 partite in casa, oggi, domani l'altro, diventerebbe campione d'Italia automaticamente, bisogna vincerne 4. Il Parma deve espugnarne una partita, la deve vincere sul diamante di San Marino per riportare la serie in casa la prossima settimana, quindi insomma non è facile. Al momento il San Marino è avvantaggiato, questa sera però vedo che ci sono due lanciatori forti, ma solitamente concedono poco, ma questa sera concedono abbastanza, quindi potrebbe esserci anche una sorpresa da parte del Parma stasera, perché le vedo molto agguerriti nel box di battuta. E San Marino ha già fatto 2 cambi sul monte di lancio, adesso lancia Mendez, quindi quando fai molti cambi sul monte di lancio vuol dire che ti toccano con delle battute, certo, non simpatiche, quindi l'allenatore decide di cambiare il lanciatore.
0: Più o meno, Gianni, secondo te a che ora potrebbe finire la partita?
1: Questi ci vuole ancora 40 minuti, penso.
0: Va bene, allora potremmo sentirci per il finale, che ne dici?
1: Per il finale ci possiamo sentire.
0: Va bene, dai. Sentire. Allora a più tardi.
1: Posso approfittare per fare gli auguri di buona guarigione a Pogačar?
0: Ah, certo. No,
1: perché purtroppo durante il Giro di Spagna, una tappa di pianura, è finito, dicono, contro un sasso, contro una borraccia, non si sa bene, fatto sta che è all'ospedale con la clavicola rotta, parecchie scoriazioni, viso tumefatto.
0: Sfortunatissimo.
1: Si parla di fine stagione proprio. Non credo che riuscirà a recuperare né per i mondiali e né per il Giro di Lombardia, quindi
0: sfortunatissimo.
1: Siamo in bocca al lupo a Pogačar.
0: Naturalmente, questo grande, grandissimo atleta. Ci sentiamo tra poco, Gianni, per il finale, appunto, di questa finale, la terza partita.
1: Terza partita.
0: Esatto. A tra poco con Gianni Galliani.
1: Buon proseguimento.

0: Me Up, The Rolling Stones, qui su Radio Mugello. E siamo qui in ce l'abbiamo. Buonasera Alessandra Sassa.
1: Buonasera, ma come andiamo? Come stiamo?
0: Andiamo bene, tu come stai?
1: Così. Bene, diciamo così.
0: Ti sentiamo. Bella carica, quindi dai, alla fine.
1: Questo... sono carica perché sono su Radio Mugello e sono con voi.
0: Allora, insomma, noi siamo felicissimi anche noi di stare sempre in tua compagnia.
1: Anch'io con voi, spero. Puntini.
0: Sì, dai.
1: Allora, stasera abbiamo la replica, perché è andata in onda ieri sera,
0: esatto,
1: di questa DJ a livello internazionale, ma posso dirvi che nonostante la sua popolarità nel settore dance e soprattutto in questo settore di tutto ciò che è medicina un po' alternativa, cioè la medicina che fa bene all'anima e allo spirito, quindi... il suo Magic Mondo,
0: sì.
1: Lei ha scritto delle canzoni, ovviamente uno deve credere a queste terapie alternative,
0: sì.
1: Il mio medico di base già non ci crederebbe, però ognuno di noi ha dei punti nevralgici che si chiamano i chakra, no?
0: Uh-huh.
1: Lei ha scritto, e sono 7 i chakra, lei ha scritto 6 canzoni su ogni chakra, ad esempio mi ha dato dei consigli nel fuori onda. Ma tu avresti, non mi ricordo però la pietra, quindi adesso ti devo scrivere, una pietra, quelle grezze che si comprano nei negozi, per la gola, visto che ho problemi sulle corde vocali.
0: Ho capito.
1: E mi ha spiegato tutto un trattamento che dovrei fare. È veramente un mondo molto affascinante. La sua musica è ispirata appunto ai vari chakra.
0: Bello.
1: Perché c'è tutto un progetto che uscirà tra un po' di tempo.
0: Ok.
1: Ed è seguitissima. Io l'ho cercata sui social, ma non ho messo. Mila follower.
0: È molto conosciuta, molto apprezzata. Parliamo di
1: Giulia Regain, una ragazza, tra l'altro posso dire,
0: sì,
1: è anche molto bella.
0: È vero.
1: Molto bella, brava, ma soprattutto è molto umile, simpatica, divertente. Ecco, mi spiace che non abitiamo nella stessa città, perché secondo me con una persona così sarebbe bello farci proprio una chiacchierata, passarci una serata, perché non è di quelle persone, sai, magari quando diventi famoso diventi un po' tiracchioso, no
0: è vero, ma te lo confermo, perché adesso non la conosco personalmente, ma amici che l'hanno conosciuta, e è così, è come l'hai descritta tu. Ecco,
2: di dov'è lei?
1: È dalle parti di Cesena.
2: Hai capito.
1: Emiliana. Esattamente di quale città non mi ricordo in questo momento, però posso dire che ha una simpatia e ti mette una positività addosso, proprio energia pura, positiva, bella.
2: Bene. Un giorno ce la presenti, sì. Dai.
1: Come?
2: Un giorno ce la presenti, un giorno che capita.
1: Ma guarda, mi piace, guarda, dovrebbe venire, so che dovrebbe fare una serata dalle parti di Cesena, ma lei viaggia tantissimo, quindi potrebbe arrivare anche dalle vostre parti.
0: No, lei è di Cesena, no, ma è spesso anche nel bolognese.
1: Esatto,
0: no?
1: Nel bolognese, esatto.
0: In tutto il mondo, perché poi è sempre in giro, ecco. Bene, dai, quindi tra poco avremo lei questa sera, DJ a livello internazionale, che
1: esatto.
0: Tra l'altro è già stata ospite di A Tu per Tu, se non sbaglio, vero?
1: Sì, assolutamente sì, però noi avevamo queste due ancora canzoni che erano le ultime due che lei ha scritto, perché adesso sta per uscire poi quella sul 7° chakra.
0: Uh-huh.
1: Aveva ancora queste due canzoni da presentare, molto particolari, molto carine, e adesso ce le andiamo, ascoltiamo la chiacchierata insieme, che già quella secondo me mette il buon umore a chiunque.
0: È vero, no, io poi... ricordo di aver ascoltato anche quella precedente, molto, sì. molto interessante, poi insomma è stata una bellissima chiacchierata, poi del resto
1: sì.
0: a tu per tu scopriamo sempre cose nuove con i tuoi ospiti, e ce li fai conoscere in maniera originale.
1: Grazie.
0: È vero, è la verità. Benissimo, a tra poco.
1: Benissimo.
0: Quindi con Alessandra Sassa, A Tu per Tu, grande ospite anche questa sera, Giulia.
1: Anche questa sera io vi ringrazio immensamente, ragazzi, e voi sapete, il mio grazie immenso è grazie, non devo aggiungere altro.
0: Grazie a te, ci sentiamo, cara carissima Alessandra.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello, ma soprattutto voi che siete lì in studio.
0: E viva. Grazie. Alessandra Sassa!
1: Ciao ragazzi, un bacione, ciao!
3: Il magistrato di sorveglianza ci ha concesso il permesso per la nostra gita.
4: Lo sapevo, sceglievo carcere tradizionale.
5: Oltre ad allenare detenute, cosa fai?
3: Sarei un'attrice. Inutile intuire già.
5: Queste ragazze, tranquille.
6: State fermi, è una rapina!
3: Sono gestibili. Sono anche sparita.
4: Dobbiamo andare a prenderla. Vi rendete conto di quello che mi state facendo fare, sì?
7: Corri, corri, corri!
3: Possiamo fare una vita bellissima. A volte mi sento vento. E come il vento le cose le posso sfiorare, spostare. E se non mi riesce posso cambiare direzione.
5: Posso invidiarti un po'?
3: Fai pure.

0: raccontarsi è il modo migliore per favorire il bene comune.
1: Allora, no, non è che siamo diventati matti. Allora, questo era il trailer di un film di qualche settimana fa, di qualche tempo fa, di Rocco Papaleo, Il bene comune. Io ieri sera me lo sono guardato perché non l'avevo ancora visto. Tu non so se l'hai, non è del resto un film che ha fatto grandi incassi, non è un film che è stato anche molto pubblicizzato. Però io ve lo consiglio, non so se tu, Gabri, l'hai
2: lo guarderò, visto. No, non l'ho mai visto.
1: Beh, insomma, abbiamo voluto mandarvi anche il trailer, così giusto anche per... so che alla radio non è facile da capire, bisogna vedere anche le immagini, però ricordatevi Il bene comune, Rocco Papaleo, poi ci sono anche altri grandi attori, più che altro attrici, ce ne sono due in particolare che adesso insomma ormai ve la ricordo, c'è Claudia Pandolfi, un'interpretazione bellissima, e anche Teresa Saponangelo che... Me fa morire, per me è troppo forte. Poi beh, c'è Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Livia Ferri e insomma diversi altri attori. Bel film che all'inizio ti sembra un po' particolare, anche un po' un mattone se vogliamo, però dopo scivola via che è una meraviglia e si guarda molto volentieri, con un finale bellissimo. Non diciamo altro.
2: La collina in bocca.
1: No, anche una bella colonna sonora, tra l'altro la canzone finale è cantata da Rocco Papaleo, che è molto molto bravo anche a cantare, a scrivere canzoni. Il film è il suo, scritto da lui. Dai, dopo questa promo, che ci stava anche se di un film un po' datato, però insomma grazie a Netflix, grazie anche a questi contenitori di films, riusciamo a andare a ripescarci film anche magari un po' più vecchiotti che ci eravamo persi. Si chiama Il bene comune, Rocco Papaleo.

0: Grandissima, la grandissima Donna Summer qui su Radio Mugello con la sua On The Radio, alla radio appunto, e noi ci siamo, il DJ Gabri Colò e anche il Fabio Orgoglio in questo lunedì 31 di agosto. Finisce il mese di agosto, tu sei contento o sei triste, Gabri?
1: Allora, da un lato stiamo andando verso il fine estate, quindi mi dispiace. Dall'altro ho sempre fatto talmente tante cose che per me la fine, non tanto di agosto, ma verso la fine di settembre, per me vuol dire un po' di relax. E ne ho bisogno un pochino. Quindi da un lato mi dispiace, ma dall'altro so che almeno un po' mi riposerò.
0: Le vacanze del DJ Gabri Colò arriveranno tra qualche giorno, le vacanze meritatissime. Isola d'Elba, vero?
1: Sì, sempre. Io ce l'ho nel cuore, la mia isoletta, verso fine settembre vado sempre là. Prima purtroppo non posso.
0: Quando arriva col traghetto il DJ Gabri Colò, c'è la banda, ci sono le maggiorette. E si aprono tutte le porte, tutte le donne, è arrivato DJ Gabri Colò, sì, allora.
1: Mi hanno detto, lei la dobbiamo portare in un porto leggermente più piccolo di quello. Portoferraio, no? Sarebbe l'arrivo.
0: Capoluogo, diciamo, sì.
1: Capoluogo, no? Diciamo così, il paese, la città, chiamiamola la città più grande dell'Isola d'Elba. Mi hanno detto no, quando arriva lei pianta tutto Portoferraio, non possiamo scaricarla qui, troppo casino sulla nave, esatto. La portiamo in un porto un po' più piccolo.
0: Sì, alla fine dopo c'è tutte le fans che... Beh, insomma, è così, il DJ Gabri Colò quando arriva all'Isola d'Elba fa questo effetto. Donne! È arrivato l'arrotino, insomma. Va bene, dai, siamo avanti, stiamo procedendo a grandi passi in questo bel lunedì sera e si continua a ballare e non poteva essere altrimenti. Questa la conoscono anche i Sassi, sulle mani. Allora, sabato sera,
1: cielo.
0: Quando ho detto al microfono sulle mani, che ormai non va mica più di moda, però mi è scappato, sulle mani! Ce ne fosse uno che le alzate. Eravamo al bar Turing a Monghidoro, poi mi ha detto ma vaffanculo,
1: ma noi dobbiamo suonare col Super Liquidator invece che dire sulle mani andiamo di Super Liquidator.
0: Lo so, ma io a me a volte sono un po' adattato, a volte mi vengono fuori anche queste uscite un po' retro, così. Però ogni tanto sulle mani funzionano, sulle mani

0: Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: durissima, è durissima. Quando il Gabri Colò è al telefono con Alessandra Sassa e Silvia Sachs, il telefono non lo molla mai. Lui è così, è un tenerone, giusto Silvia?
1: È un tenerissimo lui, è un tenerissimo.
0: Come stai?
1: Benissimo, molto bene, ma senza voce, come potete notare. Infatti chiedo già scusa agli ascoltatori di Radio Mugello, ma ieri mi sono sgolata tra sabato e domenica, ho presentato in piazza uno spettacolo musicale, quindi purtroppo...
0: Ah, dove ti trovavi?
1: In Piazza Maggiore.
0: A Bologna? Ah, a Bologna, bello, bello, potevi dircelo, che venivamo a trovarti, potevi dircelo, eh?
1: Ah, saresti venuto,
0: Fabio. Alla grande, con tutta la famiglia poi anche, sì.
1: Però non parlavo di Eros.
0: Il tuo amico Eros?
1: Non parlavo di Eros Ramazzotti, di musica.
0: Stavo scherzando, naturalmente.
1: Avrei presentato tante band, ma non avrei fatto nessuna battuta maliziosa, quindi... Non so, ti saresti annoiato forse.
0: No, mica vero, no. Beh, insomma, cioè, era una rassegna di concerti, una rassegna rock?
1: Era una rassegna di concerti molto conosciuta su Bologna.
0: Possiamo dire come si chiama?
1: Si chiama Hey Joe, Bologna in festa per Padre Marella. Una
0: bello. Ma mi raccomando, non dire mai niente quando ci sono queste cose. No, mica.
1: Ho sbagliato, in effetti non ci ho pensato. Ammetto che col fatto che voi siete in quel del Mugello, io penso sempre che non possiate.
2: Noi siamo internazionali, siamo da tutti i lati.
0: Abbiamo l'elicottero che ci catapulta ovunque.
1: Sì. Avete l'elicottero?
0: L'elicottero, sì.
1: Sì, jet privato di Berlusconi, di chi?
2: No, quello è il suo, noi abbiamo il nostro.
0: Abbiamo il nostro, non è che adesso possiamo prendere il suo. Lui ha il suo, noi abbiamo il nostro.
1: Che poi comunque, poverino, non c'è neanche più.
0: Ma hai figli? Non penso che l'abbiano smontato l'elicottero adesso.
1: Secondo me lo usano.
0: Ha voglia che lo usano, ha voglia. Non vanno mica a giro in bicicletta,
1: No, assolutamente no. Non come me, che devo fare il giro della città per arrivare dall'altra parte e andare a lavorare, come dire, con i mezzi. Comunque, parliamo di Eros,
0: sì. Non
1: parliamo di mezzi, non parliamo di musica, cioè, o meglio, la musica ovviamente fa parte del vostro programma e la musica ci piace e si abbina spesso all'argomento erotico,
0: insomma,
1: le mie pillole di Eros, però parliamo di Eros perché è quello che ci piace fare da 2 anni a questa parte, quasi 3 ormai. Abbiamo iniziato a ottobre del 2024, diciamolo agli amici di Radio Mugello, questo appuntamento finirà con questa serata. Sono tutti tristi, potresti fare la musichina
0: però dai, ci siamo divertiti dai.
1: Agli amici di Radio Mugello non so se mancherà questa pillola di Eros, a me mancherete un sacco, però diciamo l'ultima puntata.
2: Anche a noi, sì, abbiamo parlato di tante cose bellissime, ci hai fatto anche sognare con tutti questi, diciamo, argomenti, perché delle volte ci si ripensa, magari ci si immedesima.
1: Ho fatto sognare tutti gli amici di Radio Mugello e invece dobbiamo interromperci,
2: purtroppo,
1: finire qui questo nostro appuntamento, però chissà, magari torneremo più avanti. In altre veste,
2: si vedrà,
1: chissà.
2: Ci saranno delle evoluzioni e vediamo un pochino come si riesce a fare. Speriamo che ritorni ancora meglio.
1: Esatto, però diciamo l'ultima volta il caro Gabri non ha registrato. Quindi chi ha seguito l'altra volta forse.
2: Ma perché era per pochi, capito? Solo per chi seguiva,
1: esatto.
2: Non per chi voleva fare il furbo.
1: Dai, allora, facciamo così: la volta scorsa abbiamo fatto una diretta solo per quelli che ascoltano la radio. Questa volta lo facciamo anche per quelli che ci seguiranno su Instagram, che sentiranno l'ultimo collegamento. Abbiamo parlato di critica pornografica, più o meno. Abbiamo parlato di questa iniziativa molto brillante, interessante, carina, che è stata ovviamente. Così inventata, pensata da Erika Lass, imprenditrice di successo nel mondo del porno, che è rimasta una delle poche a contrattare OnlyFans, perché tu sai, Fabio, anche
0: sì.
1: Tu Gabri, che ormai è tutto sul web,
0: certo.
1: Anche per i cultori dell'hard, della filmografia porno, insomma, non si cerca più la cassetta, la commedia sexy che ci faceva sognare negli anni 70, ma si cerca sul web la distrazione erotica.
0: Certo.
1: Lo sapevi?
0: No, no, certo, no, beh, alla fine...
1: Se adesso... tua moglie ti ascolta...
0: C'è una continua evoluzione, certo, certo.
2: Adesso hanno tutti fretta, vogliono arrivare tutti al sodo subito senza far tanta gnola. Magari una volta invece chi amava si guardava il suo film di un'ora, magari molto bello, però anche con i suoi tempi. Adesso probabilmente tutti avendo fretta vanno sul web e... vanno dritto,
1: esatto,
2: per dritto.
1: Esattamente, esattamente, vanno sul web perché non hanno voglia di perdere tempo, ok? Quindi che cosa fanno? Vanno su OnlyFans, sulle piattaforme più dozzinali, insomma, fondamentalmente non esiste neanche più YouPorn, cioè è un po' in calo evidentemente. Quindi Erika Last che cosa ha fatto? Si è fatta promotrice di una crociata contro tutte queste piattaforme web che hanno svilito il mondo del film erotico, del film sexy, insomma della pornografia vecchio stampo. Lei, lo sappiamo, è una produttrice di film erotici, lo sai, vero tu,
0: sì,
1: Fabio,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: anche
0: certo,
1: tu, Gabri, e quindi ha pensato di mettere in atto, scusate, non ce la posso fare, non ho voce, ha pensato di mettere in atto questa iniziativa di portarla avanti proprio dai suoi social. Tra l'altro ricordiamo che è stata bloccata un po' ovunque questa signora, purtroppo, nonostante lei abbia adepti in tutto il mondo e sia seguitissima, lei è stata bannata. Lo sapevi?
0: Sì, sì, cioè, l'avevamo detto anche la scorsa settimana, l'avevamo detto, sì, sì.
1: Esatto, sì. E quindi, insomma, quello che chiediamo agli amici di Radio Mugello è se vi prestereste per fare i critici di film erotici. Lei praticamente ha radunato tutta una serie di personalità del mondo della cultura e non solo, insomma, ha pensato di ideare questo gruppo d'ascolto tra i suoi conoscenti, ovviamente parliamo di persone di spessore, insomma del suo entourage, anche che non c'entrano nulla col mondo dell'eros, per interpellarle e chiedere loro: ti piace sto filmazzo? Mm-hmm. Come dire? Che cosa cambieresti della scenografia, dei dialoghi?
2: Mm-hmm. In che modo faresti?
1: In che modo faresti questa cosa o quest'altra? Io ho pensato dentro di me, ma è matta? In realtà no, è un'iniziativa molto bella, secondo me. Cioè, diciamo che è stata audace, ecco, mm-hmm, secondo me. Quindi, che cosa ne pensate? Io credo che sia una cosa interessante e che secondo me...

0: lascia traccia, quindi
1: Certo.
0: io direi che secondo me ne risentiremo parlare. Voi cosa ne pensate?
1: Beh, dunque,
2: Io sono perplesso.
0: Sei
2: Sono
0: perplesso?
2: perplesso.
0: Allora, vi dico anche il nome di questi professionisti della critica erotica. Adesso vado a riprendere il nome perché l'articolo l'avevamo già sdoganato la settimana scorsa. Si chiama Pleasure Critics. Yeah!
2: Ma
0: Quindi,
2: questi
0: ma
2: critici
0: perplesso
2: sono.
0: in che senso? Perché?
2: Ma la domanda è: questi critici sono persone tra virgolette normali come posso essere io, o sono persone
1: Ciao.
2: con una qualche
1: Allora,
2: qualifica in campo?
1: sulla
0: Cioè,
1: tua
0: diciamo che questo.
1: normalità, sulla tua normalità avrei qualcosa da ridire.
2: Qualche
1: Comunque,
2: dubbio,
1: sì, qualche esatto. Però vabbè, insomma, se tu te sei convinto, va bene.
2: è vero.
0: Allora, intanto diciamo, lei ha creato proprio un club, un circolino chiuso di adepti che si sono prestati a fare appunto da, come dire, da critici cinematografici del settore, cioè da primi fruitori del film, di film, insomma, che ovviamente lei produce, perché diciamolo, lei è una produttrice di film erotici,
1: Certo.
0: ok? Oltre al fatto che adesso è diventata anche una femminista influente, molto attiva nel sociale,
1: Certo.
0: insomma, lei è svedese, diciamolo, che noi pensiamo che chissà da dove venga lei, è svedese, no? In Svezia noi pensiamo che siano tutti molto rigidi, no,
1: No, no.
0: evidentemente no,
1: No, no, no, no, in
0: ecco.
1: Svezia è risaputo, sono di mentalità aperta, non, insomma.
0: Ecco, no, no, perché magari uno dice una donna svedese, una donna di
1: No,
0: ferro, molto
1: che,
0: rigida, no?
1: no, di
0: Ecco.
1: ferro, no,
0: Allora,
1: loro sono molto aperti come.
0: molto libertini, quindi in realtà non ci sorprende questa cosa, però io pensavo
2: Ma
0: che
2: sono
0: in
2: loro molto
0: realtà.
2: aperti o siamo noi abbastanza coatti?
0: No, siamo noi molto chiusi, loro sono
2: Ecco.
0: normali, secondo me, abbastanza aperti, forse più normali di quello che noi pensiamo, secondo la nostra mentalità molto chiusa. Comunque lei invita scrittori, creator, educatori anche addirittura, cioè proprio, come avevo detto, non personaggi che c'entrano col mondo dell'eros, della pornografia o comunque della filmografia erotica, giornalisti appassionati a osservare film erotici con gli strumenti della critica cinematografica. Quindi a criticare scenografia, fotografia, regia, costruzione dei personaggi, rappresentazione del desiderio e autenticità emotiva. Questi sono i criteri che lei chiede di verificare, insomma, cioè questi sono i punti su cui lei si sofferma e che lei chiede di analizzare al suo club di adepti.
2: Tu
0: A me
2: cosa ne
0: piace
2: pensi,
0: come
2: Silvia?
0: idea.
2: Ti piace?
0: A me come idea non dispiace, ti dico la verità. Se serve a creare una filmografia più consapevole, più ricercata, se serve a dare quel quid in più ad un prodotto che secondo me ormai non viene più fruito perché è attaccato a retaggi culturali un po' stantii e soprattutto perché non si rinnova, perché voglio dire, quanta trama c'è in un film erotico? Parliamone, non ce
1: No, in quelli di ultima, cioè di quelli di proprio, no, quelli proprio
0: n'è.
1: di basso livello, no, non ce n'è. Però alcuni, ecco, per esempio, io adesso non ne ho mai visti, però
0: Ecco, vai, vai, vai,
1: mi dicono
0: vai.
1: che in quelli di Rocco Siffredi un minimo c'è anche un minimo di, insomma, di storia, ecco, chiamiamo
0: Ecco,
1: così.
0: io per esempio quelli di Rocco non so, non li ho mai, non li ho mai guardati, però insomma, magari è vero, cioè in alcuni, in alcune case di produzione, alcuni.
1: Abbiamo perso Silvia Sax. Adesso magari la recuperiamo
2: Dai,
1: per il gran finale.
2: comunque secondo me, allora, i film erotici come li pensavamo una volta probabilmente adesso non ci sono. Cioè, sinceramente non è che seguo molto l'argomento, però se io dovessi pensare in un qualche modo a un film erotico di una volta, mi vengono in mente tanti attori, tante attrici, tante persone che erano comunque conosciute, poi il film lo si poteva apprezzare o meno. È logico che tutti dicevano: no, no, io non l'ho mica visto, però se andavi in discorso, diciamo così, tutti quanti in un qualche modo lo conoscevano, insomma, qualche cosa è logico che si guardava. E quindi mi viene da pensare che una volta il film erotico c'era, cioè c'era una trama, era proprio un film. Adesso come adesso non lo so, non mi viene in mente nulla. Ripeto, non lo seguo molto, però a me personalmente non viene. Se dovessi pensare ora come ora ad un film erotico, anche più pornografico, diciamo così, però non. A parte degli sketch, delle robe corte, dei filmatini, però veri e propri film, non non mi viene

0: niente, nessuno. E se dovessi pensare a registi di una volta, magari mi viene in mente Tito Brass, faccio per dire, che faceva film erotici bellissimi, dove probabilmente si vedeva anche il giusto, però erano veramente magari belli da... Sì, perché magari si vedeva il giusto, no? Non è come adesso che sono molto espliciti, però io penso siano stati molto belli. Non che ne abbia visti tantissimi, però quelli che ho visto, sinceramente, avevano il suo perché, ecco.
1: No, no, è vero, erano in un certo senso artistici, ecco.
0: Era un film. Adesso sono tutti dei mezzi video, delle robe. Quindi magari l'idea di far commentare le persone non è sbagliata. È chiaro che anche lì bisogna ragionare su chi fai commentare. Perché se io mi metto nei panni di un attore e io dico devo fare un film per farmi commentare da una persona che non è competente,
1: vabbè,
0: allora io come attore non voglio fare delle figure da Babaleo, visto che tra l'altro faccio anche un
1: bello,
0: film un po'
1: bello Babaleo,
0: visto che comunque faccio un film anche un po' particolare, no? Non è che, vabbè, sto facendo la soap opera.
1: È chiaro, adesso se ne potrebbe parlare per ore e ore, tanto che stiamo recuperando Silvia Sachs, però
0: abbiamo persa
1: un problema telefonico, no, alla fine poi che conta molto molto spesso è il parere del pubblico, quindi i grandi critici, quelli, i cervelloni, sì, il loro parere è importante, ma quello dell'uomo comune, per intenderci, o della donna comune, secondo me è fondamentale, ecco.
0: Ma quando secondo me il parere è un qualcosa di semplice, Fabio, cioè un qualcosa detto con il pensiero giusto, non col pensiero di dire oh, mi hanno detto che sono un critico, allora sono un critico, quello che dico io è legge, e si mettono a sparare tutti delle grandi bischerate.
1: Un po' come quando per esempio ci sono i forum per i ristoranti, ecco. E allora ci sono dei coglioni che anche se hanno mangiato benissimo devono atteggiarsi a grandi.
0: Ho visti tanti, ho visto ristoranti dove ho mangiato da Dio.
1: Sì.
0: Che
1: no, ma è vero, è così.
0: Praticamente fuori c'era scritto possono entrare tutti tranne i commentatori o qualcosa del genere, di TripAdvisor, no, com'è che si chiama quello?
1: Sì, beh, ormai tanto c'è gente che vabbè, così, insomma, vabbè. Ora stiamo andando a recuperare Silvia Sachs per questo gran finale, eccola qui.
0: E poi io,
1: ci sei Silvia?
0: Lei ti fa sempre le domande così al volo, ma io voglio sapere anche il suo parere.
1: No, lei di solito non sì, ok,
0: dagliene.
1: Ecco Silvia.
0: Pronto? Sei tornata tra di noi?
1: Silvia?
0: Come facciamo a parlare senza che lei ci bacchetti?
1: Arriva.
0: No, quello che dici non è vero. Siamo troppo liberi così.
1: Silvia?
0: Non ti risponde?
1: No, adesso arriva. Sì, magari se... Ecco qua. Eccoci qua, cara Silvia.
2: Sono.
0: Ci sei?
2: Sì, io ci sono.
0: Non ci
2: sì,
0: sentivamo più bacchettati. Abbiamo detto, ma Silvia, dov'è andata? Stavamo parlando
1: no,
0: così.
1: No, non è colpa sua, non è
0: rullo.
1: Colpa sua.
2: No, secondo me ho toccato un tasto per finire di fare una storia che poi metterò, e quindi
1: no,
2: è colpa mia.
1: Non è colpa tua, è colpa mia questa volta, quindi non prendere delle colpe. Che no, c'era il telefono scarico, si è spento, ecco, in poche parole, ecco.
2: Ah, ecco, allora va
1: non
2: bene.
1: Prenderti colpe che non hai, dai.
2: Dove eravamo rimasti? Mi sono persa però.
0: No, noi praticamente per farti un sunto veloce abbiamo avuto un po' una disputa io e Fabio. E io, Fabio, ho detto che potrebbe essere una buona idea, no? Perché i film erotici, alla fine, quelli che devono commentare sono poi gli utenti, no? Quindi alla fine deve piacere a loro.
2: Certo.
0: E io
2: esatto.
0: Ho detto, per controbattere, dico sì, questo è vero, però rischiamo di fare una flotta di persone che non sappiano, cioè che non sanno cosa guardano, che però pensano di poter commentare. E quindi se io fossi un attore, tendenzialmente non farei un film dove io venga commentato da persone che non sanno quello che dicono, e di conseguenza magari prendo del babbaleo, magari di una persona non capace a fare il suo lavoro, quando alla fine magari io invece sono capace, non è giusto che venga commentato da chi non se ne intende.
2: Questo è un tema molto interessante a mio avviso. Lo riporterò anche nelle mie storie di Instagram e vi invito a questo punto a farvi sentire, commentare e scrivermi in DM.
1: Quindi
2: credo
1: amici
2: che...
1: amiche a casa, continuate pure a scrivere a Silvia, lei sarà felice di leggervi e di rispondervi su questo bell'argomento,
2: Io non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, di fare un bel sondaggione nei prossimi giorni, assolutamente. Quindi vi invito a seguire la mia pagina, perché continuerò ogni tanto a parlare di Eros. Ci ritroveremo invece insieme a parlarne proprio su Radio Mugello, chissà, o altrove insieme, insomma Io spero tanto che non sarà un addio ma un arrivederci, quindi vi ringrazio.
1: Sarà un arrivederci, sarà un arrivederci.
2: 2 anni bellissimi, grazie a tutti gli amici di Radio Mugello che ci hanno seguito, commentato anche in direct, insomma sono interessati agli argomenti.
1: E arrivano decinaia e decinaia di messaggi per te, cara Silvia. Silvia, no, non lasciarci. Silvia, non ci abbandonare. Silvia, come faremo senza di te?
2: Insomma, sì, certo.
1: È così, è così.
2: Comunque grazie davvero Fabio e Gabri per aver creduto in questa...
1: Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, Silvia.
2: Rubrica erotica in queste pillole di Eros. Grazie.
1: Abbiamo imparato tanto in questi mesi, sai?
2: Portatevi a casa questi insegnamenti, fateli con le vostre mogli. Cioè,
1: faremo i compiti a casa. Faremo i compiti anche a casa.
2: Fate,
1: ecco.
2: Io voglio sapere fra 2 o 3 mesi, anche se non ci sarà più la mia rubrica, mi chiamate e mi chiedete se avete fatto i compiti, avete studiato.
1: Naturalmente.
0: Abbiamo comprato anche gli occhialini per non perdere la vista.
1: Ti manderemo anche qualche foto se vuoi.
2: Oddio, no, foto preferisco.
1: Disegni,
2: no.
1: Ti facciamo dei disegni allora, dai, dei disegni, va bene.
2: Va bene. Grazie,
1: grazie
2: ragazzi.
1: Un caro saluto a Silvia Sachs e un grande abbraccio. Buonanotte,
2: grazie,
1: buonanotte.
2: Di tutto.
0: Ciao Silvia, grazie a te.
1: Grazie a te di esistere. Ciao Silvia, ciao.
2: Ciao.

Abbiamo anche il finale del secondo posticipo per quanto riguarda il calcio, la Serie A. L'Atalanta batte il Bologna per 1-0. La rete è proprio segnata al 96esimo, quindi proprio negli ultimi secondi, da Samardžić. Nel precedente posticipo la Roma ha vinto fuori casa 4-0 a Lecce. Quindi diamo un'occhiata alla classifica velocemente. Con questa vittoria sia la Roma che l'Atalanta rimangono a punteggio pieno, a quota 6. Altre squadre a punteggio pieno ce ne sono diverse, abbiamo Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e anche Lazio. Sì, esatto. Poi abbiamo due squadre a 4 punti, che sono Udinese e Como, che avevano pareggiato la prima partita e poi hanno vinto la partita della seconda giornata. Abbiamo il Frosinone, che a sorpresa direi ha 3 punti, ha battuto 3-0 fuori casa la Fiorentina. Napoli 3 punti, Sassuolo 3 punti, Cagliari 3 punti e Lecce 3. E poi ci sono parecchie squadre ancora a 0. Sono tante, a dire la verità, sono esattamente 7 squadre: Torino, Bologna, Parma, Genoa, Monza, Venezia e Fiorentina. Ok, dai, ci siamo, caro Colò. Allora, è il momento del disco Baia degli Angeli e subito dopo arriverà il disco Co-Ri-Co. Ma andiamo con ordine, arriva il disco Baia degli Angeli, una canzone che, allora, è da dire. Probabilmente forse è uscita dopo che la Baia degli Angeli chiuse, però questa ci sta benissimo, ci sta bene bene bene. Georgie Red, If I Say Stop, Then Stop, versione dal vivo.

0: disco Baia degli Angeli, un'autentica mina, signore e signori, George Red, If I Say Stop, Then Stop, versione dal vivo 1987, quindi eravamo quando, cioè, questa l'ho voluta mettere lo stesso, però la Baia degli Angeli era già chiusa, ma il sound, il groove è quello giusto. E siamo pronti.
1: Era il ricordo della Baia degli Angeli, dai.
0: Ma no, insomma, vabbè, è un tipo di musica che sicuramente era giusta, però non era la canzone uscita quando la discoteca era già chiusa, ecco, insomma, vabbè. Era giusto, però il genere era adeguato
1: alla discoteca.
0: Ma siamo pronti? Siamo pronti, caro Colò? Ebbene sì. Disco
1: Co-co-ri-co.
0: Insomma, ti ho visto carico nella scelta di questo brano, eh?
1: Sì, lei è la signorina delle signorine, scritta da Era Vulgaris. Questa, chi non la conosce, ha fatto la storia, dai.
0: E allora vai.
1: Lei
0: disco
1: Co-co-ri-co.
0: Bastard Ben, Darius, DJ Res, qui su Radio Musica.

0: Gentlemen, signore e signori, su Radio Mugello, il disco Co-Rico Bastard Band, la versione live mix, Era Vulgaris. Beh, insomma, Colò, tu sei sempre, come sempre, molto molto modesto, e lo ricordiamo, sei anche un producer.
1: Eh sì.
0: Sta andando...
1: Una volta sentiremo anche una canzone.
0: Perché non la facciamo ascoltare adesso? Cosa ne dici? Eh?
1: Ora?
0: Perché no, dai. Quale mettiamo? Dai, dimmelo tu.
1: La più iconica?
0: No, tra l'altro mi dicevi recentemente tante anche altre belle soddisfazioni per te, eh?
1: Sì, vedo che stanno girando. La più iconica, quella che ha girato di più di quelle che ho fatto io, si chiama Eleonor.
0: Dedicata alla tua dolce metà, eh?
1: Esatto. Però la... una che mi è rimasta nel cuore, che è la più rudimentale, perché è la prima che ho fatto, no? Quindi comunque avevo meno esperienza, ero più piccolino.
0: Facevi già l'amore?
1: Facevo già l'amore.
0: Anche da solo a volte?
1: Anche da solo, quando ero piccolino, sì. E com'era bello?
0: Mamma mia, diciamolo forte, il primo amore non si scorda mai, no. Diciamolo forte. Dai, allora, quale ascoltiamo delle tue produzioni?
1: Eleonor.
0: Ah, dai, quindi dedicata naturalmente alla tua dolce metà, tanto deve sopportare.
1: È una santa donna,
0: perché vicino a un grande, a ogni grande uomo c'è sempre vicino una grande donna. E allora, yes, allora andiamo con, insomma, lui se fosse un altro direbbe: oh, ma perché non metti sulla mia canzone? Non lo dice mai lui, io no. Mi dimentico sempre, però invece abbiamo un grande qui con noi a Radio Mugello, e allora ascoltiamo anche la sua musica, no?
1: Arriva lei, Eleonora.

0: Beh, l'invito è quello di fare un salto su YouTube e sicuramente troverete la produzione di DJ Gabri Colò e anche questa Eleonore.
1: Fate. E grande. Adesso ce ne sono altre due in lavorazione.
0: Oh, bene, bene, questa è una buona notizia. Non vediamo l'ora di ascoltarcele. Siamo quasi ai saluti, sì, quasi dico, perché ora c'è il notiziario.

0: Sono le 23 e 20 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei vigili del fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del Demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
2: Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23 intitolato Esiste vita oltre la Terra. Ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276 entro e non oltre le 20.45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo al l'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in piazza dei Vicari alle 21 il D8ino, il palio del D8 per bambini. Venerdì 4 settembre alle 21 in piazza dei Vicari la brisco in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Noi siamo quasi ai saluti, ma abbiamo ancora un Gianni Galliani in collegamento che ci deve dare il finale della partita di baseball tra San Marino e Parma. Gianni!
1: Buonasera, eccomi qua, la partita è appena terminata, l'ultimo attacco decisivo del San Marino che doveva un po' ribaltare la situazione, invece non si è verificato perché un grande Bocchi, l'ultimo lanciatore che ha schierato Parma, ha bloccato letteralmente le masse più potenti del San Marino negli ultimi due inning, e quindi la situazione finale vede il Parma che torna a riprendersi il fattore campo perché ha vinto 7-5, decisivo il fuoricampo di Garcia da due punti quando Parma era ancora sotto di uno a due tempi dalla fine.
0: Quindi Gianni, siamo sul 2-1 nelle partite tra San Marino.
1: 2-1 nella serie, Parma conduce 2-1, domani sera c'è la quarta partita che San Marino deve vincere per riportare la serie in parità, però per il momento si va quasi sicuramente anche a gara 5 perché essendo 2-1 Parma qui può succedere di tutto. Diciamo,
0: ma dovesse vincere Parma è campione d'Italia, no?
1: No, perché deve vincere 4.
0: Ok, va bene, quindi c'è ancora
1: spazio per tutti.
0: Benissimo. Gianni, grazie e buonanotte.
1: Buonanotte, grazie a voi.
0: Salutiamo tutti e tre insieme, dai.
1: Okay, allora,
0: grazie a Gianni Galliani, DJ Gabri Colò, vieni che ci abbracciamo.
1: Ci
0: abbracciamo.
2: Vicini.
0: Ok, noi cosa possiamo dire? Buonanotte.
1: Avete fatto le ore piccole anche voi stanotte?
0: Sempre, no, ma no, noi sempre, noi sempre.
1: Adesso, noi sempre, questo orario circa.
0: Noi andiamo a mangiare un bel gelato, vieni con noi Gianni?
1: Va bene, ok.
0: Mangiamo un bel gelato, torneremo con voi, con tutti quanti, domani mattina.
1: Va bene.
0: Vi lasciamo...
1: Domani mattina, allora in bocca al lupo per domani mattina.
0: Noi saremo anche domani mattina. Vi lasciamo con, tra pochissimo, dopo la pubblicità, avremo Alessandra Sassa con la sua A Tu Per Tu. Questa sera ospite una DJ a livello internazionale, Giulia Regain. Buonanotte, ciao Gianni, ciao Gabri.
1: Buonanotte, grazie a tutti quanti, buon ascolto sulla nostra emittente. Ciao a tutti.
2: Ciao, buonanotte.
1: Buonanotte, ciao Gabri.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
6: Ed è un gran piacere, ma veramente immenso, poter dare il bentornato a una delle più famose DJ a livello internazionale. Questa non è la nostra prima chiacchierata, abbiamo però i motivi che ormai tutti sanno, abbiamo dovuto aspettare un attimino, ma meglio ancora, perché così oggi parleremo con lei di e vi faremo ascoltare ben due suoi brani, ma poi ci racconterà quello che capiterà nei prossimi mesi. Quindi con immensa gioia bentornata a Giulia Regain. Ciao Giulia.
7: Ciao Alessandra, ciao a tutti.
6: Allora, diciamo che è stato un inverno, una primavera ed è un'estate molto molto intensa per Giulia, direi.
7: Sì, siamo sempre all'interno della G-Magic Story, questa miniserie di 7 canzoni con relativi 7 videoclip che raccontano la storia magica e si collegano anche i 7 chakra e i 7 colori dell'arcobaleno.
6: Esattamente, noi dobbiamo, perché insomma ci siamo lasciate con altre canzoni che non stiamo ovviamente adesso a riproporre, ma a febbraio, perché appunto i problemi sono un po' iniziati prima, a febbraio, esattamente alla vigilia della festa degli innamorati, è uscita Dea.
7: Esatto, questo quarto tanto non capitolo. A caso innamorati,
6: sì,
7: sì, esatto. Perché Dea tocca proprio il chakra del cuore, quindi il verde, il colore, e ovviamente si parla di amore. In questo caso tu sai che io sono una grande diciamo così amante, ma anche divulgatrice delle relazioni animiche, quindi fiamma gemella, anime gemelle, ma anche anime compagne, quindi questa canzone tocca proprio questo argomento dell'amore.
6: Esattamente, quindi proprio questo viaggio musicale, possiamo definirlo un viaggio musicale, un viaggio simbolico che attraversa appunto sia il tema del cosiddetto sacro femminile, ma anche della sorellanza, della coppia divina, no? Di queste fiamme gemelle.
7: Sì, assolutamente.
6: Ed è un percorso, un viaggio che ci fa fare tra suoni molto particolari, molto eteri, c'è questa la tua voce femminile, i violini, che poi sono tutti dei simboli proprio anche un po' ancestrali, no? Con questo groove,
7: sì,
6: che al tempo stesso è strong, come dico io, è forte.
7: È da ballare, da club, ed è un sound internazionale, tocca molto la progressive melodic house, quindi a ritmo, a BPM, ed è proprio, esatto, un viaggio musicale, la canzone stessa e tutte le 7 canzoni poi in maniera consecutiva, ecco.
6: Ecco, ma l'invito che tu vuoi lanciare con Dea, chi lo adesso poi andremo ad ascoltarlo e poi continuerà sicuramente ad ascoltarlo anche indipendentemente dalla nostra chiacchierata, qual è l'invito che vuoi fare con Dea?
7: Accogliere il nostro sacro, sia maschile che femminile, che è dentro di noi. È ovvio che nella dimensione reale della materia del 3D poi non andiamo anche a ricercare all'interno appunto di una coppia. E è un videoclip che si è svolto soprattutto in Sicilia, perché direi che è una terra ideale che rappresenta l'Italia, il mondo delle idee, perché è una terra meravigliosa che ha avuto tante culture, e abbiamo svolto soprattutto i videoclip al castello di Milazzo,
6: sì,
7: in provincia di Messina, ma poi abbiamo toccato anche delle città di simbolismi, da Agrigento, Palermo, Taormina, Messina, e anche anche un grande artista è presente con le sue opere, che è Antonio Presti, per esempio con la piramide di Motta da Fermo, sì, o poi l'atelier, la finestra sul mare, quindi luoghi magici, una canzone magica che appunto parla di amore, il chakra del cuore, e che è un chakra molto importante, che comprende non solo l'amore in chiave, diciamo così, classica, ma anche l'empatia, la sensibilità, l'amore universale, e anche l'amore proprio, non solo l'amore per il prossimo, quindi è molto importante, anche l'amore per la terra, il collegamento con la nostra madre terra.
6: Certo, ecco Giulia, noi avevamo già detto nella precedente nostra chiacchierata insieme, lo scorso anno tu hai festeggiato 20 anni di carriera, quindi siamo al 21esimo anno, sia come DJ che come produttore, perché tu sei anche una produttrice a livello appunto internazionale, e mi è piaciuto il fatto che tu abbia voluto, tra virgolette posso dire, festeggiare, condividere questo momento con la tua community attraverso appunto la G-Magic Story, questo progetto veramente innovativo, audiovisivo, che va a miscelare ciò che la, ovviamente io ci credo tantissimo, ciò che è il benessere olistico, la psicologia positiva, la musica, sono tutti elementi che possono essere fusi insieme.
7: Esatto, questo progetto ha proprio questa funzione di unire queste tre strade che comunque rappresentano la mia vita: la musica, la psicologia positiva e il mondo olistico del benessere, e ogni canzone proprio ha un colore con un suo significato, in questo caso è il verde, che è simbolo di speranza, empatia, calma, equilibrio e crescita, con il collegamento a un cristallo, in questo caso è l'avventurina verde, e poi ovviamente la musica, cioè questa canzone rappresenta proprio il sound di una dea, la voce la sentirete bella, eterea, da viaggio, ma anche di avvolgere con l'amore e la femminilità, in questo caso il sacro femminile.
6: Certo, e allora noi adesso ce l'ascoltiamo subito, ma Giulia ovviamente noi chiacchiereremo nel cosiddetto, io lo chiamo il backstage di A Tu Per Tu, mentre va in onda la canzone, ma non scappate, perché ovviamente abbiamo iniziato andando a ritroso, quindi il brano che è uscito a febbraio, ma ce n'è un altro, ma poi soprattutto ci saranno delle novità che chissà, magari Giulia qualcosa ci svelerà. Quindi adesso ascoltiamo Dea. Ascoltiamo Dea? Ascoltiamola.
7: Ascoltiamo benissimo insieme la quarta tappa della G-Magic Story.

0: Giulia, ogni volta che ascolti, mi viene spontaneo chiederti, quando ascolti Dea, uno, perché abbiamo detto appunto i sette chakra, che rapporto hai con il chakra del cuore?
1: Allora, io sento che è uno dei miei chakra, diciamo così, più sviluppati. Che cosa vuol dire? È un vortice energetico e in questo caso, questo vortice io sento che è forte e potente. Infatti, constatando nella vita quotidiana, posso comunque dire, come mi è stato anche detto, che ho una forte empatia, una forte sensibilità, comunque sono aperta anche all'amore, ma anche quello universale, cioè proprio rivolto a tutti in maniera incondizionata. Quindi devo dire che uno dei chakra miei è un po' più forti, questo
0: Ah,
1: qui.
0: ok. Mentre invece, come ci accennavo poco fa, a fine giugno, ovviamente i chakra sono appunto i sette chakra, è uscito il brano Universal, che corrisponde ovviamente
1: Universo, sì.
0: a un'altra, fa parte sempre ovviamente di questo progetto audiovisivo chiamato appunto il tuo G-Magic Story, di queste sette tappe appunto. Che tappa affrontiamo con Universal?
1: Con l'universo affrontiamo la sesta tappa, quindi il sesto chakra, dove il colore è il blu indaco e si trova, diciamo, nella ghiandola pineale, quindi in mezzo nella fronte, quasi vicino alle ciglia, diciamo, no? Come zona
0: Sì.
1: sopracciglia. E questo è un chakra molto importante perché ci aiuta a vedere l'oltre, quindi ad andare anche oltre ciò che si vede normalmente, quindi si utilizza anche l'immaginazione, l'intuizione, la nostra telepatia, il nostro sesto senso, e è sicuramente importante attivarlo questo chakra, che porta proprio una connessione, un risveglio profondo della persona stessa e della propria anima.
0: Quindi in pratica tu, che sei esperta, cosa che non lo sono io, in ambito psicologico, che cosa corrisponde quindi questo chakra in
1: Allora,
0: realtà?
1: alla saggezza interiore, all'intuizione, alla
0: Sì.
1: visione e alla consapevolezza. Quindi è molto importante proprio nel nostro appunto vissuto avere un chakra aperto in questo senso. Perché? Perché per esempio ci può prevenire dei problemi, noi possiamo vedere un po' più avanti, si dice, no? Oppure riconoscere una persona, avere discernimento. Se noi vediamo oltre le parole e oltre l'immagine che una persona ci può portare, e stiamo nel nostro sentire, veramente abbiamo uno strumento che può essere anche protettivo oppure visionario. Perché visionario? Perché se vogliamo fare un progetto di lavoro oppure vogliamo vedere se con quella persona potremo avere una relazione futura, è
0: Sì.
1: importante appunto avere anche una prospettiva così un po' più ampia.
0: Un po' più ampia, certo. Ecco, so che ogni chakra corrisponde comunque a una pietra, no?
1: Assolutamente sì.
0: Abbiamo detto che per quanto riguarda Deva il colore è il verde, e quindi non ti ho chiesto la pietra che corrisponde a Deva, non te l'ho chiesto prima, mi sono
1: No,
0: proprio.
1: Dio me l'ha chiesto perché l'ho detto io,
0: Perché
1: l'avventurino
0: l'hai detto tu, l'avventurina
1: verde.
0: verde. Ecco, mentre invece ti chiedo proprio espressamente, invece, qual è la pietra che corrisponde a, visto che il colore, tra l'altro posso dire anche uno dei colori che io preferisco in assoluto, è questo blu indaco, qual è la pietra che corrisponde all'universo?
1: Sodalite. Poi, se vogliamo cambiare colore, ma la pietra è comunque in linea
0: Sì.
1: con il sesto chakra, l'ametista, che
0: Ah.

0: l'ametista, la pietra viola,
1: sì,
0: è molto utile nella fase delle meditazioni e anche per dormire. Infatti è consigliata di tenere vicino al letto l'ametista quando si fa meditazione.
1: Guarda, io ho un anello con l'ametista, adesso mi ha fatto pensare che è giunta l'ora di tirarlo fuori e metterlo vicino sul comodino o anche addosso
0: sì,
1: per dormire, perché non lo sapevo.
0: Sì, ci puoi anche dormire.
1: Non sapevo che fosse l'ametista, chissà perché avrei pensato tipo lo zaffiro, forse pensando al blu, non lo so.
0: Sì, allora ci sono vari tipi di cristalli e di pietre, sì, e ovvio ci sono anche le pietre preziose, come in questo caso tuo, e sono molto importanti. È ovvio che casomai non sono un po' per tutti, sì, e quindi tendenzialmente si consigliano delle pietre un po' più semplici, ma assolutamente io ricordo anche che il diamante, il rubino, sì, e lo smeraldo sono tre pietre fra le più alte livello di vibrazioni, quindi ben venga l'utilizzo, ecco.
1: Certo, so che tu sei anche legata a determinate location, no? Ho un po' seguito in questi
0: sì,
1: mesi anche la tua amata Sardegna, sei tornata anche in Sardegna.
0: Sì. Allora diciamo che Universe ha fatto una tappa speciale perché è stata in Costa Smeralda, esattamente nella spiaggia del Principe all'alba e a Baia Sardegna, e lì invece il tramonto. E poi io metto sempre in ogni tappa della G-Magic Story, essendo romagnola, un luogo dell'Emilia Romagna, e in questo caso ho scelto Ravenna, il planetario di Ravenna. Perché? Perché ovviamente Universe, come vedrete nel videoclip, poi andrà verso un universo, perché quando uno dice ok andiamo oltre, però l'oltre la Terra per esempio è l'universo dove noi siamo,
1: certo,
0: tutti connessi. Ecco, in quel caso ho utilizzato intelligenza artificiale e un aiutino dal planetario di Ravenna.
1: Ok. Che cosa ci dobbiamo aspettare da Giulia nei prossimi mesi? Perché Giulia non, a parte che c'è tutto un percorso da portare a termine e non è ancora terminato questo viaggio, ecco, chiamiamolo così, questo viaggio in questo G-Magic Tour, appunto, tour è un viaggio. Cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettare dei prossimi mesi da Giulia, se si può dire?
0: Assolutamente sì, dal 1 ottobre ci sarà il nuovo sito gmagic.it, che sarà anche un e-commerce, perché ogni canzone è collegata anche a un gadget tipo chiavette USB, t-shirt molto particolari e uniche, e anche borracce con i vari cristalli, e quindi ci sarà l'e-commerce, ma soprattutto a dicembre ci sarà l'uscita dell'ultima tappa insieme appunto all'album e anche ai vinili, altri gadget molto molto belli, e una sorpresa ci sarà anche, che ancora non svelo.
1: Non sveliamo, adesso sono contenta che tu abbia detto vinile, perché insomma, appassionata di vinili quali sono, ovviamente mi piacerebbe e ci sarà qui in casa, qui in studio, il vinile anche ovviamente. Che uscirà. Soprattutto
0: esatto, dicembre.
1: Mi piacciono tutte, però devo essere sincera, a me Universe è molto colpito. Forse
0: è piaciuto tanti Universe, è vero, ho notato questa cosa, sì. Anche Unicorn, la prima tappa che è stata un po' l'apripista.
1: Sì. Ecco, avresti mai pensato a un successo del genere, Giulia?
0: Universe mi ha sbalordito, dal primo giorno ho subito avuto un ottimo feedback, è molto internazionale come sound sicuramente, e noi in ogni chakra avete sentito elevato e caricato sempre di più le vibrazioni e frequenze, perché sono così gli stessi chakra, quindi ovviamente è un brano ancora più carico e ancora più viaggioso.
1: Ancora mi piace, ancora più viaggioso, assolutamente. Tra l'altro anche in questo caso c'è un videoclip, questa volta il videoclip l'avete girato un po' tra Ravenna, in particolar modo al planetario appunto di Ravenna, poi sempre la Sardegna, quindi vi siete divisi tra la Costa Smeralda e la Baia Sardegna. Mi piace l'idea che avete anche usato, comunque avete ricreato delle sequenze in modo però, come posso dire, eccesso con l'intelligenza artificiale nelle sequenze dello spazio, perché a volte c'è un mal uso dell'intelligenza artificiale, invece voi siete riusciti a perfettamente ridisegnare in un certo senso quelle che sono appunto le sequenze nello spazio.
0: Sì, ci dobbiamo far ballare un po' gli alieni, il famoso
1: Sì,
0: andare oltre.
1: esatto, quell'andare oltre, esattamente.
0: Esatto, e condividere. E sì, i videoclip potete vedere sul sito gmagic.it oppure sul mio canale di YouTube, Giulia Regain, e sono molto importanti i video perché in realtà mandano tanti messaggi ed è per questo poi che farò anche un docufilm finale dove spiegherò canzone per canzone un po' i messaggi che volevo appunto mandare.
1: Ma guarda, questa è un'ottima idea anche perché sai che ci saranno tanti fruitori, me compresa, di questo tuo progetto che hai in testa, perché ne abbiamo bisogno. Viviamo tutti in una società estremamente frenetica con 40.000 pensieri e a volte non abbiamo il tempo di soffermarci anche perché non è sempre facile trovare la musica giusta che aiuti anche a fare un percorso nella propria mente, nella propria anima, nel proprio spirito. Quindi ben venga
0: Esatto.
1: questo tuo progetto appunto che hai e spero che tu possa iniziare quanto prima.
0: Hai colto proprio questo invito che io ho fatto alle persone di accogliere anche questo mondo dell'invisibile, specialmente per i giovani. E i giovani ovviamente hanno come mezzo universale che è la musica, dove proprio entro molto in connessione. Poi, essendo una DJ producer da 21 anni, ho utilizzato quello come mezzo, ma poi appunto psicologia positiva e mondo del benessere olistico sono all'interno proprio per dare spessore al progetto che si chiama G-Magic. In questo caso è proprio G-Magic Story, perché poi ho il G-Magic Tour dove faccio appunto gli eventi, che mi invito a scoprire i miei prossimi eventi all'interno dei miei social, il G-Magic World che è nel sito gmagic.it. Questo magico mondo con la magia della musica e della vita, e poi sempre di più Alessandra condividerò sui social proprio dei contenuti sempre più di approfondimento praticamente su queste tematiche.
1: Ecco, ma che mondo sarebbe senza la tua musica, Giulia?
0: Un
1: Un
0: pelino
1: pelino meno magico, giusto? Un pelino meno magico, assolutamente sì. Ma noi fortunatamente, grazie a te, la magia continueremo ad ascoltarla e ascolteremo soprattutto poi anche quella che sarà la magia appunto futura, ecco, quella che sta per uscire. Tra l'altro vorrei anche dire che tu non sei solo, sei anche, posso dirlo, autrice, quella che ha firmato il progetto come ideatrice, anche come produttrice esecutiva di questo
0: Sì,
1: videoclip. Quindi, insomma,
0: esatto,
1: sei
0: sì.
1: veramente
0: Curo tante cose.
1: artefice
0: Sì, no.
1: di te stessa, ecco.
0: Sì, poi ovviamente ho dei collaboratori, ringrazio i di Studio Recording Publishing, ringrazio i registi che sono stati presenti, i fotografi, ovviamente. Diciamo che ho voluto mettere molto di mio, per me questo 2026-2025 e sarà così anche il 2027, sono 3 anni per me molto importanti dedicati a questa mission, perché per me è veramente una mission che è divulgare ciò che ho studiato, imparato e cercare di dare il mio piccolo contributo per rendere un mondo migliore e il nostro futuro più luminoso e arcobalenoso.
1: Speriamo, speriamo perché ne abbiamo veramente bisogno, chi nella vita privata, ma proprio anche nella vita del mondo, con tutte le notizie che purtroppo ogni giorno si sentono, ormai che
0: Infatti.
1: siamo abituati a dei bollettini di guerra in ogni ambito e ogni dove. E poi per fortuna ce
0: Invece
1: la.
0: va ritrovata speranza e poi i miei tre
1: Esatto.
0: valori che sono love, faith, freedom, amore, fede e libertà.
1: Esatto, e la tua musica secondo me può aiutare veramente tanto a ritrovare questa speranza, no? Anche di una vita migliore nel nostro piccolo, ma anche proprio a livello mondiale. Quindi il potere della musica, io ho seguito delle tue serate in cui sei stata veramente una grande trascinatrice del tuo pubblico, dei tuoi fan, e questo è bellissimo, complimenti davvero di cuore, è stupendo.
0: Grazie mille, infatti vi invito tutto il mio magico mondo sia nel sito che nei social, così avrete tutte le informazioni e anche le mie prossime date.
1: Esatto, e poi c'è anche, facciamo anche pubblicità, c'è anche l'angolo shop dove si
0: Certo!
1: possono acquistare i vari gadget e quindi ben venga anche quello, insomma, direi.
0: Sì, ogni canzone ha proprio la sua t-shirt, la sua chiavetta USB particolarissima in 3D,
1: Sassa!
0: Art Toys,
1: Alessandra
0: e un
1: Sassa,
0: bamboraccio con i gatti
1: accendi
0: cristalli.
1: rumore,
0: Questo
1: accendi
0: proprio
1: la
0: perché
1: radio.
0: il mondo
1: Sassa!
0: dell'invisibile in realtà è molto legato al mondo visibile della materia e devono, come il Tao, completarsi e essere un tutt'uno. Quindi sia musica, sia oggetti anche proprio concreti, utili, materiali.
1: Certo. E allora, in chiusura della nostra chiacchierata, sei tu a fare pubblicità ovviamente sulle tue pagine social, ma soprattutto poi a lanciare ovviamente Universe. Quindi adesso la Sassa lascia completamente la parola a Giulia. Giulia, fai tutto tu, vai! Vai, fai tutto tu.
0: E vi aspetto tutti nel mio magico mondo G-Magic. Andate sul sito gmagic.it e anche nei miei canali social di Giulia Regaine. E con la G-Magic Records ora ascoltiamo la numero 6 della G-Magic Story Universe.

0: Sassa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa. È mezzanotte e due minuti.
2: Felice martedì da Radio Mugello.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

0: posto e segnati sti nomi.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Niente, si torna. È vero, sì, è vero, ma torneremo. Torneremo. E io vi voglio ringraziare a Radio Mugello e anche a Creative Christian che ha fatto questa serata per me, che ha dedicato a me, e a tutti gli ascoltatori, grazie. Continuerò. Grazie, grazie mille. Mi fa molto piacere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a Radio Mugello e grazie a tutti gli ascoltatori e buonanotte.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'1:30.
3: Radio Mugello.

0: fare la guerra dobbiamo.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Ritmo Latino.